0: CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: diretta dallo studio 2 di SFB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di SFB 1280 con la collaborazione tecnica di
2: Iva Vestelli.
1: Diamo il via, sono risveglio in questo giorno di lunedì, l'avrete capito, 11 maggio 2026, freschino stamattina, freschino ieri, freschino sabato, diciamocelo francamente, per il momento la primavera è fresca, almeno che si possa dire. Secondo me andremo direttamente in estate, questo presentimento, come spesso accade in questo paese, che si salta una stagione e via, non se ne parla più. 7 gradi all'esterno, 5 la sensazione, i venti si sono un po' calmati, non so se siete usciti sabato, ma
2: tirava la bolella sabato, ce lo stavamo raccontando, mamma, ma sabato tiravano... Io ho avuto l'idea di andare a pescare,
1: oggi non va a pescare il 10 maggio con 3 gradi sotto lo zero.
2: Potevo fare surf sul fiume. Dal vento che c'era, vabbè, comunque.
1: Ah, pensavo fosse andato con
2: Sì,
1: no, 9 la massima oggi percepita a 7 e nella 14 percepita a 13 e poi scenderemo a 2 gradi come minima la notte prossima.
2: Bene un cavolo. Vabbè. Ma perché adesso la cuffia
1: mono,
2: adesso è stereo. Test stereo adesso, vabbè. Figlio di Lore.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro GR, poi alle 9:15 dovremmo avere Aldo Ricciuti dell'immobiliare, non siamo al 100% sicuri, e poi alle 9:45 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Qualche schiarita all'orizzonte, la cosa è positiva. 7 gradi percepiti a 5, con venti che soffiano da 9 a 14 km orari dal versante nord-occidentale. Oggi il sole è sorto alle 5:28, tramonterà alle 20:12. Abbiamo un tasso d'umidità pari al 76%. Massima prevista al termometro nel pomeriggio 14, percepito a 13, con ancora un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. La minima la notte prossima sarà di 2 gradi centigradi. Domani giornata simile, 14 la massima, 3 la minima. Mercoledì pioggia quasi garantita al 90%, si parla comunque di una massima di 17, una minima di 9. Pioggia anche per giovedì 80%, 15 la massima, 10 la minima. Residue precipitazioni anche per venerdì, 18 la massima, 11 la minima. Sabato ritorno di condizioni variabili e qui avremo 20 gradi, finalmente potremmo aggiungere, la minima sarà di 12. Da quanto sentivo questa mattina potrebbe essere l'inizio appunto dei famosi 20 gradi tanto agognati. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene, abbiamo completato l'ultimo quarto il 9, quindi adesso la prossima fase è la luna nuova, che avremo il prossimo 16 maggio alle ore 16.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, incidente 13 direzione sud, prima del ponte sulla Riviera dei Prairie, incidente all'incrocio tra la 15 direzione sud e la metropolitana ovest, che complicano le situazioni. La metropolitana ovest è comunque già lenta da Saint-Léonard, l'accesso al tunnel ponte già bloccato in entrambe le direzioni, e devo dire c'è anche molto traffico questa mattina per Samuel de Champlain, dalla 30 addirittura inizia il rallentamento. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Beh, attualità dovevo dire dominata dallo sport questa mattina, tutti parlano della bella vittoria dei canadesi di Montreal ieri 6-2, ricordo, contro i Sabres di Buffalo. E poi si parla molto anche del convegno di Québec solidaire e del nuovo programma elettorale che è stato approvato ieri durante tale convegno, con una cosa che ha fatto discutere parecchio, ossia la questione di incrementare le tasse per le persone più ricche, praticamente chi ha più di 25 milioni di dollari come capitale avrebbe una tassa proposta appunto da Québec solidaire. Finora la cartella sanitaria digitale procede senza grossi problemi, ricordo che è stata implementata in due SIUS sabato a partire dalle 4 del mattino circa, e l'ente pubblico ha confermato che più di un terzo dei 30.000 utenti previsti si è registrato nella piattaforma online in meno di 36 ore nei due centri di servizi. Ci sono già 10.700 operatori sanitari che lavorano con la DSN, hanno effettuato il loro primo accesso, di cui quasi 7.000 solo nella giornata di domenica. Ovviamente la prova del fuoco, se così possiamo dirlo, sarà a partire da oggi, lunedì, giornata normale, non fine settimana. Si parla anche molto di antivirus, anche la ADN Kronos ne parla parecchio. Comunque, 4 canadesi sbarcati dalla nave che è al centro di questa letale epidemia di antivirus sono arrivati ieri sera in Columbia Britannica, dove continueranno la loro quarantena. Ricordo che arrivavano, sono partiti da Tenerife, dove la nave è sbarcata. Sono atterrati all'aeroporto militare di Saguenay-Bagotville, trasferiti in un altro aereo che li ha appunto portati in Columbia Britannica. Dovranno rimanere in quarantena a lungo, ma almeno 2 settimane, e in tutto praticamente sono in quarantena dal 6 maggio. E infine un disegno di legge del governo federale volto a facilitare la sorveglianza del ciberspazio da parte della polizia e dei servizi segreti incontra una forte opposizione da parte delle principali aziende tecnologiche, ma anche dalle organizzazioni per la difesa delle libertà civili e dei professori di diritti, quali ritengono che aprirebbe la strada a gravi violazioni della privacy. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: insegna.
1: E sono 131 e siamo entrati ufficialmente nella 20ª settimana.
2: Benissimo, così mi piace, perché entrare nella 20ª è sempre bello. È così.
1: Vado avanti io. La luna è calante, illuminata al 32,3%.
2: Io ho 32,8%.
1: Perché non l'hai aggiornato? Se è calante, è ovvio che il mio è più aggiornato del tuo.
2: Anche perché il tuo è calante. 32,3. Ammazzata, ti sei già tirato. Va bene.
1: L'ho appena detto io, 32,3. Sei tu che non m'ascolti.
2: Nel 0330.
1: Sono bloccate anche le orecchie.
2: No, una. E l'altra che non...
1: Vabbè.
2: La città di Bisanzio diventa la nuova capitale dell'impero romano. Per volere...
1: Costantinopoli.
2: Un attimo, sto leggendo.
1: No, lo so, ma perché è Costantino.
2: Allora leggerà te.
1: No, va bene, vai avanti.
2: E l'impero... Per volere
1: Istanbul.
2: Bella città.
1: Si mangia anche bene.
2: Sì, si mangia bene.
1: Quindi?
2: Appunto è Costantino che la amplia e la ribattezza Nuova Roma. Non sapevo però che si chiamasse anche Nuova Roma. Sì. La Nuova Montreal? E sarà chiamata Costantinopoli. Bene.
1: Posso andare avanti?
2: L'hai detto tu finora.
1: Allora vai avanti tu.
2: No, vai avanti tu.
1: No. Nel 1647 politico e mercante olandese Peter Stuyvesant, che erano anche delle sigarette in Italia, ti ricordo, mio papà le fumava le Stuyvesant.
2: Erano delle mazzate respiratorie.
1: Arriva a Nuova Amsterdam per ricoprire la carica di governatore dei nuovi Paesi Bassi in terra nordamericana, alla quale è stato eletto 2 anni prima come successore a William Kieft.
2: Nel 1812, questa è bella, nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer, la danza nata in Austria e nel sud della Germania. Viene definita da molti osservatori disgustosa e immorale, poiché è la prima che prevede l'abbraccio tra i ballerini.
1: Non c'è più religione.
2: Le terre da qui al mare.
1: 1800, parlando delle terre da qui al mare, proprio al mare, sbarcano a Marsala in questo giorno.
2: È bello sbarcare anche a Marsala.
1: Nel 1860, Sicilia occidentale, le 1000 camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. I 1000 accolti dalla popolazione con enorme entusiasmo. Qui c'è da discutere perché ce n'erano alcuni che non erano proprio d'accordo.
2: Comunque,
1: entusiasti. Comunque erano partiti da quarto il 6 maggio. Scorso.
2: Bene.
1: Non è quarto giaro,
2: No, da quarto. Anche perché partita da quarto giaro è un po' un problema. Nel 1916 il 37enne fisico tedesco Albert Einstein pubblica in un libro La teoria generale della relatività. E adesso Silvio ci spiegherà.
1: È uguale MC al quadrato.
2: Che è anche un titolo del disco di Giorgio Moroder, Moroder.
1: Okay. Quindi
2: la formulazione è stata già presentata lo scorso novembre all'Accademia Prussiana delle Scienze e allarga a geometria e gravità i fondamenti della relatività ristretta nel 2005.

0: Nel 1905 l'ha messa a fuoco.
1: Sono nel 2005.
0: No, infatti, 2005. Vabbè, nel... No, non era intelligente.
1: Come?
0: Einstein, dico. Vabbè, intelligente. Cioè,
1: nel 1947, in gara con il numero 128, debutta sul circuito di Piacenza la prima vettura costruita da Enzo Ferrari, l'ex pilota e direttore della squadra corse Alfa Romeo, che ha scelto di realizzare una propria scuderia. La Ferrari 125 Spider, pilotata da Franco Cortese, non riesce però a chiudere la gara per la rottura della pompa della benzina al 27esimo giro. Dava già male le cose del 47, io te lo dico.
0: No, però ho saputo una cosa della Ferrari in fine settimana. Sai che l'associazione, la FIA, la Federazione Internazionale che organizza l'automobilismo, la Ferrari è l'unica a ricevere un compenso di 60 milioni di dollari per partecipare.
1: A pagano loro la Ferrari?
0: Sì, è l'unica squadra che viene pagata per dare, perché senza la Ferrari la Formula 1 non avrebbe i
1: dovrebbe
0: i
1: fare la stessa cosa con i mondiali di calcio, pagare l'Italia, l'Italia, perché senza esatto. L'Italia, voglio dire,
0: anche qui SFB dovrebbe pagare un po' di più sia me e te, perché no ma è
1: portiamo prestigio
0: no, porta prestigio alla competizione,
1: anche l'Italia porterebbe prestigio ai mondiali,
0: voilà.
1: C'è gente che ha pagato l'ira di Dio per andare a vedere la nazionale contro il Canada, adesso si
0: allora adesso io
1: Canada Bosnia, voglio dire,
0: adesso io
1: con tutto il rispetto per la Bosnia e per il Canada,
0: Dio. Adesso io sono andato in un grande magazzino, ho visto le maglie,
1: sì, lo stanno dicendo tutti,
0: dei mondiali, sì. C'è anche quella dell'Italia,
1: sì. Infatti c'è già gente che ha messo un post su Facebook, qualcuno dovrebbe dire a questo grande magazzino
0: non facciamo nomi,
1: non facciamo nomi,
0: finisce per art,
1: no. Io no. Ho visto finisce per Osco.
0: Osco.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Io finisce per Arda. Ma comunque.
1: Vabbè.
0: Tanto è bella, ecco.
1: Bella, senz'altro.
0: Quella del Canada.
1: A proposito.
0: Il giallo, niente. Il giallo, cosa c'entra in quella del Canada?
1: No.
0: Gli autoctoni? No.
1: Ambisce al Brasile, secondo me. Andiamo avanti.
0: No,
1: dai.
0: Ma non è.
1: Non ce la possiamo
0: non
1: fare.
0: Non è bellissimo.
1: Nel 1990, vai avanti, di
0: dov'è
1: qualcosa
0: che?
1: Non lo so, di qualcosa.
0: Ah, questa qui
1: parliamo di Bob Marley, dai.
0: Sì, perché scompare.
1: Sì.
0: Ma in che anno?
1: 1981,
0: sì, lo ascolteremo. Scompare, ahimè.
1: Tra l'altro, attenzione, è morto per un tumore.
0: Un tumore,
1: perché
0: sì,
1: tutti dicono è drogato, no, overdose. No, è morto per un tumore.
0: Io sono andato a.
1: Ai funerali?
0: No,
1: a vederlo.
0: Alla casa lì dove abito.
1: In Giamaica,
0: a Ocho Rios. Vai.
1: Ma certo.
0: Ma anche quando arrivi al posto di Ocho Rios c'è una statua immensa di
1: Bob. Io mi ricordo quando sono stato in Giamaica, nei negozi di Bebel per i turisti, sì, vendevano solo roba di Bob Marley. E all'epoca di Usain Bolt. I due eroi del paese, via.
0: Certo.
1: Andiamo avanti.
0: Debutta
1: sì.
0: Al New London Theatre nel West End a Londra, Cats. Che io ho.
1: Attenzione!
0: Cats.
1: Se debutta Cats, Cats suoi a un certo punto.
0: No, non è scritto con la Z, è scritto con la TS.
1: Bravo!
0: Di Andrei Lloyd.
1: Sì.
0: Weber. Basato sul libro dei gatti,
1: è scritto sulla stessa linea comunque.
0: No, stavo ancora pensando.
1: È andato a capo lui.
0: No, al villaggio noi l'abbiamo fatto.
1: Questa è quella che ha fatto anche Jesus Christ Superstar.
0: Ne ha fatti due.
1: Sì, sta ancora tutta la famiglia.
0: No, Copacabana. No.
1: Andiamo avanti.
0: Dove? Negli Stati Uniti nel 1989 viene trasmessa la 217esima e ultima puntata della soap opera televisiva Dynasty. Sì. È la serie lanciata nel 1981, vincitrice di prestigiosi premi. Bene.
1: Faceva concorrenza a Dallas.
0: A Dallas,
1: è nata nello stesso periodo, erano le due serie televisive. Nel 1989 il Kenya annuncia la messa al bando dell'avorio sul proprio territorio. Il provvedimento si prefigge la tutela degli elefanti, costantemente preda dei cacciatori a caccia del prezioso materiale di cui sono composte le loro zanne. 37 anni fa, congratulazioni al Kenya.
0: Nel 97 il computer Deep Blue, progettato dalla IBM, torna a sconfiggere il supercampione mondiale di scacchi Garry Kasparov, che tutti ricordiamo.
1: Certo. E invece nel 1999, importante, dopo 21 anni, la pallacanestro varese torna alla vittoria del campionato di basket Serie A1, battendo nell'incontro finale la formazione della Benetton Treviso.
0: A volta c'era la Ignis e la Siemens.
1: Lo so. C'era la Siemens, no? Non c'era la Siemens? No.
0: No, la storica è la Ignis contro la Siemens.
1: La Ignis era quella delle lavatrici, giusto?
0: La Ignis è la Whirlpool, che è lì
1: Vabbè. Nel 2004,
0: Casteggio, lì.
1: Campionati invece europei di nuoto, che sono in corsa a Madrid, medaglia d'oro per Nicola e Tommaso Marconi, vincitori di una gara di tuffo sincronizzato dal trampolino di 3 metri.
0: Prezzo record di, è stato venduto per un prezzo record un'opera d'arte all'asta tenuta al CSS New York, il dipinto Donne di Algeri, versione O0. Un olio su tela di 114x146 centimetri, realizzato nel 1955 da Pablo Picasso, viene venduto a 179,300 milioni di dollari.
1: 3. Sì. 179 milioni per un 114x146, fa il conto quanto fa centimetro quadrato.
0: È ben plena, eh?
1: Non hai detto però che l'anno precedente, nel 2011, non l'anno precedente, qualche anno prima, è interessante da notare, tutti quelli che si gasano, che scalano l'Everest, il nepalese Apa Sherpa si conferma la persona che ha scalato per il maggior numero di volte l'Everest, detentore già del record, raggiunge la cima della vetta più alta del mondo per la 21ª volta. Un po' come gli scudetti dell'Inter, ma non dico altro. Andiamo avanti.
0: Cosa c'entra?
1: No, io non so, per sport.
0: Sport facciamo il nostro quarto, abbiamo anche lo sponsor oggi. Va bene, la storia più vicina a noi?
1: È già finito. Io direi anche il 2016, perché è importante.
0: Ma quale? Il primo?
1: È il primo, sì, c'ha 70 anni.
0: Okay.
1: 70 anni, la settantenne indiana Daljinder Kaur riesce a dare alla luce il suo primo figlio.
0: Mamma mia.
1: Grazie a una serie di cure per l'infertilità. La nascita, avvenuta qualche settimana fa e resa nota oggi, rende la donna più anziana al mondo ad aver partorito. Il record cadrà poi nel 2019, tra le altre cose, una ancora più anziana. Al bambino è stato dato il nome di Arman, che vuol dire
0: desiderio.
1: L'ha desiderato. Quindi avrà senz'altro festeggiato ieri la festa della mamma.
0: Certo.
1: Se lo merita. Allora, quindi non è mai troppo tardi, signora.
0: Bambino di 8 anni.
1: Sì, 8 anni. Nel 1870 Sir John Rose, da 300.000 lire sterline o 11 milioni di dollari per acquistare le terre di Rupert. Mazza, ragazzi, che territorio che si è portato via.
0: È un bel prendere,
1: te lo dico. Hai voglia di coltivare i pomodori. Ma fa freddino però, perché sono al nord, al nord-ovest del Quebec. Nel 1896 Edmund James Flynn viene eletto primo ministro del Quebec. Lo dico perché era conservatore. All'epoca c'era un partito conservatore molto forte e poi ha vinto un paio di elezioni, poi è sparito. E adesso sta riemergendo, diciamocelo francamente. Nel 1944 nasce il BBM, quello che misura l'auditel delle varie radio Canada, in Nord America. The Bureau of Broadcast Measurement, al quale, ricordo, noi non facciamo parte. Perché molta gente ci chiede: ma quanti vi ascoltano? Tanti, ma non
0: anche perché bisogna
1: pagare. Sono 100.000 dollari all'anno. All'epoca era 100.000 dollari all'anno. 1968, conquista della Coppa Stanley dei Canadiens de Montréal. Complimenti.
0: Complimenti.
1: Speriamo
0: anche
1: che prometta
0: sera.
1: Bene. Donato Paduano, un pugile di origine italiana, batte in questo giorno nel 1970 Marcel Cerdan Jr. e diventa campione. Nel 1987 Denis Lorty, sai quel caporale che era entrato all'Assemblea Nazionale, che ha cominciato a sparare fuori di testa, viene condannato all'ergastolo. Nel 1994 Mario Dumont, che adesso è giornalista e conduce anche una trasmissione televisiva, all'epoca diventa capo dell'ADQ, era molto giovane, ricordo.
0: Lo sapevo io che dovevo.
1: Sì, l'Action Démocratique du Québec.
0: Io sono arrivato un po' tardi.
1: E poi è diventata la CAC, è stato affuso con la CAC. Diciamo.
0: Io sono arrivato un po' tardi.
1: Nel 2006, ricordiamo tutti, quando il piccolo Jérémy Gabriel canta per il Papa. E poi dopo sarà preso in giro perché ha una sindrome rara e ovviamente l'umorista che l'ha preso in giro sarà portato in corte, vincerà, insomma, una lunga saga. Nel 2007 Gilles Duceppe viene presentato come il nuovo capo leader del partito québécois. Lui arriva dal federale, ovviamente. Questo è un cantante, questa è una cantante, questo è un altro cantante che non avrai neanche morto. Andiamo avanti. Nel 1676, le curiosità, il regime coloniale decreta, attenzione, che ci vuole il permesso e la licenza di un prete per andare a mendicare a Montreal e a Quebec. Cioè, quando qualcuno ti chiedeva l'emosio, dice, fammi vedere la licenza prima.
0: Ma io so che il comune di Montreal anni fa aveva messo un permesso per lavare i vetri delle macchine.
1: Ah sì?
0: Penso di sì.
1: Beh, so che ci vuole un permesso per suonare nella metropolitana.
0: Beh sì, quello sì.
1: Vabbè, comunque...
0: Ma anche per strada, sì.
1: Sì, il valzer l'hai già detto, questo non te lo dico.
0: Non dirmelo.
1: E questo l'hai già detto anche tu.
0: Bene.
1: Ho finito.
0: Il proverbio.
1: Esso dice.
0: L'occasione fa l'uomo ladro.
1: Ho dimenticato due importanti notizie, erano dopo. Comunque, Dominique Anglade in questo giorno, nell'anno 2020, diventa leader del Partito Liberale del Quebec.
0: Bene.
1: Finito.
0: Il proverbio l'ho detto.
1: Sì.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tunnel bloccato, Met West bloccata, la 13 subito dopo il ponte sulla Riviera dei Mille rallenterete considerevolmente, poi è bloccato già tutti i ponti della Riva Sud, in modo particolare l'accesso a Samuel de Champlain e Mercier e tutto il ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: E siamo giunti al primo giornale radio di questo lunedì. Finora l'implementazione della cartella sanitaria digitale procede senza grossi problemi. Abbiamo avuto una buona giornata e le persone sul campo sono soddisfatte, ha dichiarato ieri pomeriggio il Ministero della Salute del Quebec. Non sono stati segnalati problemi rilevanti all'implementazione ufficiale avvenuta intorno alle 4 del mattino di sabato, ha annunciato l'ente pubblico in un comunicato stampa ieri pomeriggio. Più di un terzo dei 30.000 utenti previsti si è registrato sulla piattaforma online in meno di 36 ore nei due centri universitari integrati di salute e servizi sociali SIUS che partecipano al progetto pilota, ossia quello della Mauricie e du Centre du Québec e quello del nord dell'Île de Montréal. Complessivamente quasi 10.700 operatori sanitari lavoreranno ora col DSN e hanno effettuato il loro primo accesso, di cui quasi 7.000 domenica. I funzionari dei due SIUS coinvolti affermano inoltre che i servizi necessari ai pazienti sono stati forniti come previsto. Le persone le cui situazioni non sono state ritenute urgenti sono state indirizzate a cliniche esterne dell'ospedale. Il numero di richieste di assistenza IT per bug o problemi è stato di circa 2.000 tra sabato e domenica, mentre Santé Québec aveva previsto di dover gestire fino a 7.000 richieste al giorno sulla base di implementazioni simili. Il problema principale per risolvere una certa latenza riscontrata con la connessione di rete, la larghezza di banda è stata decuplicata da 2 a 10 gigabyte. Abbiamo team pienamente mobilitati che stanno intervenendo proattivamente per risolvere la situazione, ha spiegato Erika Bialy, vicepresidente per le tecnologie dell'informazione di Santé Québec. L'inizio della settimana, questo lunedì, porterà un aumento del traffico e ovviamente anche un maggior numero di richieste d'assistenza IT previste. Il DSN, ricordo, ha come obiettivo finale quello di consolidare le informazioni sanitarie della popolazione del Québec in un unico file, dati che attualmente sono dispersi in vari archivi, sia fisici che online. Dopo il pragmatismo di Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Gazal descrive ora il nuovo programma di Quebec Solidaire come ambizioso e credibile. È possibile fare scelte diverse da quelle fatte dal governo della CAQ e dai governi precedenti. È possibile avere ambizioni sul clima, ambizione di raccogliere fondi, di rimpinguare le tasse dello Stato. Non vogliamo imboccare la strada dell'austerità del Partito Liberale, ha dichiarato ieri la leader parlamentare di Quebec Solidaire durante la conferenza stampa di chiusura della convention preelettorale del suo partito. L'adozione del programma elettorale è stata caratterizzata da una certa tensione con alcuni delegati che hanno tentato una svolta a sinistra. Il dibattito sull'edilizia abitativa ne è un buon esempio. Gli attivisti di Quebec Solidaire hanno votato a favore del congelamento degli affitti rispetto all'inflazione durante il primo anno di mandato di un governo guidato da QS. Alcuni avrebbero preferito senza successo un congelamento totale degli affitti. La leader parlamentare Gazala ha assicurato ai giornalisti che questa misura non intende colpire i piccoli proprietari. Avrebbero comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo per l'edilizia abitativa per ottenere un aumento superiore all'inflazione, ad esempio se hanno effettuato importanti lavori di ristrutturazione. Un governo di Quebec Solidaire punirebbe peraltro severamente i recidivi che abusano delle proprie abitazioni, in particolare coloro i quali trascurano le condizioni dei loro alloggi. Aumenterebbe le multe fino a un massimo di $100,000 e consentirebbe l'espropriazione degli edifici quando la salute e la sicurezza degli inquilini sono a rischio. Sulle questioni ambientali, il partito ha abbandonato l'obiettivo di una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e si è invece allineato al comitato consultivo sui cambiamenti climatici che ha proposto una riduzione del 37,5% e se possibile del 45%. Riguardo alle tasse sui canadesi più ricchi, il partito ha proposto una tassa su capitale di $25 milioni. I membri del partito, citando uno studio dell'Istituto per la Ricerca e l'Informazione Socioeconomica, hanno sostenuto che questa misura avrebbe colpito solo lo 0,1% più ricco della popolazione. Un emendamento che abbassava la soglia a 5 milioni di dollari, interessando quindi l'1% più ricco, è stato respinto con grande soddisfazione anche del presidente dell'Unione dei produttori agricoli che era presente al dibattito. Fu proprio Lupe A nel 2022 a guidare la battaglia contro quella che definiva la tassa arancione. La proposta iniziale non prevedeva infatti esenzioni per gli agricoltori cui terreni agricoli hanno un grande valore, ma da cui non ricavano un reddito elevato. Ha aggiunto che il partito, che quest'anno celebra tra l'altro il suo 20° anniversario, ha interesse a essere combattivo pur mantenendo una grande saggezza e vede oggi un buon connubio tra queste due qualità. Chi lo dice è Amir Kadir in un'intervista, lui è ex portavoce del partito. Quattro canadesi sbarcati dalla nave da crociera al centro di una letale epidemia di hantavirus sono arrivati ieri sera nella Columbia Britannica, dove continueranno la loro quarantena. Secondo la piattaforma di tracciamento Flight Aware, l'aereo che trasportava i canadesi è atterrato all'aeroporto di Victoria, proveniente dall'aeroporto di Saguenay-Lac-Bagotville in Quebec. Devono ora auto-isolarsi in Columbia Britannica. Sono rimpatriati, erano a bordo ovviamente della nave da crociera MV Hondius, e sono atterrati all'aeroporto di Bagotville e Saguenay, base militare, in Quebec ieri pomeriggio intorno alle 15:25, per poi ripartire per Victoria nella Columbia Britannica meno di un'ora dopo. L'aereo a fusoliera largo, noleggiato appositamente dal Canada, proveniva da Tenerife in Spagna, dove la MV Hondius era attraccata. L'aereo della Euroatlantica, quindi parcheggiato vicino a un hangar della base militare, i quattro passeggeri sono sbarcati per imbarcarsi su un volo charter della Crono Aviation partito alle 16:13. L'accesso dei media alla base aerea delle forze armate canadesi è stato negato durante lo scalo per rispettare la privacy delle persone rimpatriate. Un funzionario dell'Agenzia di Sanità Pubblica del Canada era a bordo del volo per supervisionare le misure di salute pubblica, tra cui uso della mascherina e distanziamento fisico. Le autorità federali hanno indicato che i viaggiatori erano stati considerati asintomatici prima della partenza di Tenerife e sono comunque arrivati ancora in stato asintomatico. Rimarranno comunque sotto osservazione per 2 settimane dopo il loro arrivo, e questo porterà il loro periodo di quarantena totale a 21 giorni dal 6 maggio, ultimo giorno in cui è stato rilevato un caso confermato di hantavirus a bordo della nave. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Hondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace, è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,37 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo variabile a quest'ora, vediamo delle schiarite ma anche molte nuvole alquanto cupe all'orizzonte. Abbiamo 7 gradi, temperatura percepita come tale a quest'ora, massima prevista al termometro oggi 14, percepito a 13. Nella notte andiamo a 2 con una sensazione di 0. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8. CFMB 12:80 CFMB. Mare Stenis alla regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 11-5-20-26.
4: 1968, Patti Pravo, La Bambola, prima in classifica.

0: dolce sapore patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1.88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19.99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra. Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Nel 1924 nasce Marino Marini, cantante, scompare nel 1997, avrebbe compiuto 102 anni.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libbra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

Bentornati l'11 maggio, bene da parte di tutti noi di CFB, i nostri più cari auguri di buon compleanno. Vediamo ora ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, ripartenza poco brillante, vi manca precisione. Giove in quadratura allarga troppo le valutazioni e rischiate di sottovalutare dettagli pratici o economici. Tenete i conti sotto controllo e non promettete più di quello che potete gestire. Venere, favorevole, aiuta però nei rapporti, più disponibilità, clima più morbido. Toro, inizio di settimana con un cielo più gestibile. La luna favorevole aiuta a rimettere ordine e a riprendere ritmo senza fatica eccessiva. Sole e Mercurio nel segno vi danno lucidità. Sapete cosa fare e come farlo. Nei rapporti siete più disponibili ma senza perdere il controllo. Gemelli, non tutto fila come pensate. La luna in quadratura crea confusione e vi porta a perdere il filo, soprattutto nelle cose più banali che di solito gestite al volo. Più cercate di recuperare, più vi innervosite. Meglio rallentare e fare una cosa alla volta, anche se vi sembra una punizione. Cancro, la luna a favore vi rimette in carreggiata senza troppa fatica. Tornate più lucidi, meno reattivi e decisamente più gestibili anche nelle situazioni che richiedono pazienza. Sole e Mercurio a favore aiutano a rimettere ordine e a chiarire ciò che nei giorni scorsi era rimasto in sospeso. Leone, si torna a ragionare con più calma, ma senza grandi slanci, senza appoggi lunari particolari, dovete gestire tutto con più attenzione, soprattutto nei dettagli. Sole in quadratura continua a rallentare, mentre Marte favorevole vi spinge comunque ad agire. Risultato? Fate, ma con più fatica del necessario. Vergine, la luna in opposizione insieme a Venere in quadratura crea attriti nei rapporti più diretti. Vi trovate a dover spiegare più volte le stesse cose e la pazienza cala. Il sole a favore aiuta a mantenere il controllo, ma serve anche meno rigidità. Non tutto deve essere perfetto per funzionare. Bilancia, vi trovate a gestire più cose insieme, ma senza veri ostacoli concreti. Senza appoggi lunari diretti vi muovete con la vostra capacità di adattamento che oggi fa la differenza. Il problema, come spesso accade, sono gli altri. Qualcuno è confuso, qualcuno cambia idea. Meglio non entrare troppo nei loro giri mentali. Scorpione, respirate un po' meglio finalmente. La luna e Giove a favore vi rimettono al centro con più lucidità e meno reattività. Le cose scorrono, anche quelle che nei giorni scorsi sembravano complicate. Vi accorgete che non serve intervenire su tutto. Quando lasciate andare, si sistema. Sagittario, la luna storta vi mette subito alla prova, ma non avete nessuna intenzione di farvi rovinare la giornata. L'energia c'è, anche se un po' discontinua, e basta poco per innervosirvi. Meglio non reagire a tutto, non tutto merita. Sul lavoro serve più conciliazione nei rapporti e un po' più di tolleranza. Capricorno, la luna a favore migliora decisamente il clima e vi restituisce lucidità e una buona capacità di gestione. Tornate più disponibili al confronto, meno rigidi e più pronti a trovare soluzioni concrete. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso o per chiarire un malinteso. Acquario, avete energia, idee e anche una buona dose di determinazione per portare avanti ciò che vi interessa davvero. Marte e Saturno vi sostengono, concretezza e iniziativa camminano insieme e vi permettono di fare passi solidi. Non perdete tempo in inutili esitazioni, nei rapporti siete più diretti e questo aiuta molto. Pesci, con la luna nel segno tornate più sensibili, intuitivi e presenti a voi stessi. Capite molte cose al volo, anche senza bisogno di spiegazioni. Tuttavia, nei rapporti qualcosa non scorre del tutto. Venere dissonante crea piccole distanze o incomprensioni. Meglio non pretendere troppo dagli altri.

È venuto il momento di fare gli auguri al cantante degli Animals. Si tratta di l'ho perso. Eccolo qua. Eric Burton o Burton, cantante degli Animals, nasce nel 1941, compie oggi 85 anni e ascoltiamo La casa del sole.

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gage, super facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Il cielo è nuvoloso a quest'ora, devo dire che avremo un po' di tutto oggi, un miscuglio, tempo variabile, come si suol dire, schiarite, qualche nuvola, forse anche qualche goccia di pioggia. Attualmente abbiamo 7 gradi, percepiti a 6, attenzione, nella notte, alla massima di 14, sensazione di 13, ma nella notte andiamo a 2, percepito a 0. Non è ancora il momento di piantare il pomodoro, eccovi. Andiamo adesso con le prime pagine dei quotidiani, ovviamente. Molti aprono sulla splendida vittoria dei Canadiens de Montréal ieri 6-2, risultato finale. Prossima partita domani, sempre al centro Bell, dopodiché si ritorna a Buffalo. Un partie de plaisir, titola la Presse Plus, con il tricolore che ha letteralmente capovolto i sabre davanti ai propri sostenitori e quindi prende anche l'avanzo di 2-1 nella serie eliminatoria. E è raccontata la storia, tra l'altro, di una coppia che ha fatto 15.000 chilometri per incoraggiare i Canadiens de Montréal al centro Bell. Prima pagina della Presse Plus, devo dire che anche la prima pagina del Journal de Montréal questa mattina, con la foto e l'indicazione del titolo Olé, Olé, Olé, Olé, che è la canzone Olé, Olé, Olé, Olé, Olé, Olé, che non canto per ovvie ragioni. Comunque, questo è il titolo del Journal de Montréal. Nel Devoir di questa mattina, fotografia dell'aereo che sbarca gli ultimi canadesi dalle MV Hondius, che sono stati rimpatriati, ne abbiamo parlato ampiamente nel giornale radio, e si parla anche di un servizio di polizia che è poco noto ma estremamente efficace, se policiers au service des enfants maltraités. Il quotidiano Le Devoir ha incontrato nei loro locali gli investigatori di un'unità speciale della SPVM che è consacrata ai giovani vittime di violenza, che sappiamo, ahimè, le cui segnalazioni non cessano di aumentare. È un'unità specializzata, si chiama Le Module Abus Physique des Sexes d'Enfants, che non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma che da quando è stato creato nel 2020 ha fatto delle inchieste molto più efficaci, sostengono i appunto poliziotti che vi lavorano e che sono stati incontrati dal quotidiano per questa intervista esclusiva. Nella Gazzetta di questa mattina, come dicevo, spesso accade questo, la Gazzetta di lunedì ha completamente un altro articolo e un altro soggetto che domina tutta la prima pagina, e oggi si parla delle prime nazioni, o degli autoctoni per essere più precisi, che attendono con ansia una decisione della Corte Suprema che potrebbe essere decisiva per la proprietà del territorio, e si parla del New Brunswick. Sono dei membri della Wolatoskay Nations del New Brunswick che attendono con ansia questa decisione, che potrebbe addirittura è praticamente una decisione per un territorio estremamente vasto. Si parla di quasi la metà del New Brunswick che appunto potrebbe appartenere definitivamente alle popolazione autoctona dei Wolatoskay Nation del New Brunswick. Supreme Court set to wait on huge indigenous title claim, titola questo articolo. Ovviamente deve decidere prima se ascolterà o meno il caso che è stato portato in tribunale a tal proposito, che appunto concerne la proprietà privata di più della metà del territorio del New Brunswick, e come ben sappiamo potrebbe anche essere un precedente giuridico estremamente importante per le altre prime nazioni popolazioni autoctone del paese. La prima pagina del Globe and Mail di questa mattina, un'enorme fotografia, questa volta non sono i Canadiens de Montréal ma è la squadra della Lega di hockey femminile di Ottawa, che ha sconfitto gli avversari ieri per accedere alla finale. Quindi Ottawa appunto ha sconfitto Boston, e ricordiamo che potrebbe adesso affrontare, speriamo, l'altra squadra canadese ancora in lizza, che è la squadra di Montreal. La vittoria è a una vittoria dal accedere anch'essa alle finali. Potrebbe essere Ottawa contro Montreal la finale della Lega professionista di hockey femminile Ne parla il Globe and Mail, dove si ricorda anche i canadesi che sono stati rimpatriati da questa nave afflitta da terribile virus, hantavirus. National Post non disponibile, spesso lunedì accade. Andiamo a vedere dunque i quotidiani italiani. Il Corriere apre su Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon inaccettabile. Il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. Poi anche qui fotografia di personale sanitario con le famose tute mimetiche, lo sbarco blindato dei prigionieri del virus, titolo a questo articolo, tute, mascherine e paura. Un francese intanto è risultato positivo, l'abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Cronos. E poi Giuli va allo scontro e va fuori, e fa fuori piuttosto il suo staff, via Proietti di Fratelli d'Italia e Merlino vicino a Fazzolari. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre sull'antivirus, fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife comunque lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E governo, lo strappo di Giulia, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al documentario su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro. E poi anche qui Teheran agli USA, stop alla guerra, Trump presa in giro, inaccettabile. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta apre su buio Milan, il titolo fischia San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina, va a 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri momento duro. Ed è tutto.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Facciamo gli auguri a Davide van der Frox. Nasce nel 1965, compie 61 anni oggi. E poi festeggiamo anche Nevio, cantante, nasce nel 1980, compie 46 anni oggi.

0: Si è appesantita l'ora di punta, ma va, nulla di sorprendente. Adesso c'è un incidente sull'accesso al tunnel Ponte Louis Polito La Fontaine, zona Boucherville. Attenzione, incidente dopo Rockland sulla Met West che la blocca interamente, praticamente da Saint Leonard fino all'incidente. Incidente anche sulla 40 direzione est all'altezza di Cavendish. Decarie Nord è tutta bloccata. La 20 c'è un incidente, si ripercuote tutto il ponte Mercier è un incubo, così come la 13, non solo nella prima parte la 440 ma dalla 520 per via dell'incidente sulla 20. E poi c'è anche un incidente sull'autoroute del Canton de l'Est per accedere a Samuel de Champlain. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale radio CFMB 1280.
0: Finora l'implementazione della cartella sanitaria digitale sta procedendo senza grossi problemi. Abbiamo avuto una buona giornata e le persone sul campo sono soddisfatte, ha dichiarato ieri pomeriggio il Ministero della Salute del Quebec. Non sono stati segnalati problemi rilevanti dall'implementazione ufficiale avvenuta intorno alle 4 del mattino di sabato, ha annunciato l'ente pubblico in un comunicato stampa ieri pomeriggio. Più di un terzo dei 30.000 utenti previsti si è registrata la piattaforma online in meno di 36 ore nei due centri universitari integrati di salute e servizi sociali che partecipano al progetto pilota, ovvero il SIUS della Mauricie du Centre du Québec e il SIUS del Nord de l'Île de Montréal. Complessivamente quasi 10.700 operatori sanitari lavorano con il DSM e hanno effettuato il loro primo accesso, di cui quasi 7.000 domenica. I funzionari dei due SIUS coinvolti affermano inoltre che i servizi necessari ai pazienti sono stati forniti come previsto. Le persone le cui situazioni non sono state ritenute urgenti sono state indirizzate a cliniche esterne all'ospedale. Il numero di richieste di assistenza IT per bug e problemi è stato di circa 2.000 tra sabato e domenica, mentre Santé Québec aveva previsto di dover gestire fino a 7.000 richieste al giorno sulla base di implementazioni simili. Il problema principale da risolvere è stata una certa latenza riscontrata con la connessione di rete. La larghezza di banda è stata decuplicata da 2 a 10 gigabyte. Abbiamo team pienamente mobilitati che stanno intervenendo proattivamente per risolvere la situazione, ha spiegato Erika Bialy, vicepresidente per le tecnologie dell'informazione di Santé Québec. L'inizio della settimana oggi porterà un aumento del traffico e un maggior numero di richieste di assistenza IT previste. Ricordo che il DSN, il Sistema Nazionale di Dati Sanitari, ha come obiettivo finale quello di consolidare le informazioni sanitarie della popolazione del Quebec in un unico file, dati che attualmente sono dispersi in vari archivi, sia fisici che online. Dopo il pragmatismo di Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Gazzaldi scrive ora il nuovo programma di Quebec Solidaire come ambizioso e credibile. È possibile fare scelte diverse da quelle fatte dal governo della CAQ e dai governi precedenti. È possibile avere ambizioni sul clima, ambizioni di raccogliere fondi, di rimpinguare le casse dello Stato. Non vogliamo imboccare la strada dell'austerità del Partito Liberale, ha dichiarato ieri la leader parlamentare di Quebec Solidaire durante la conferenza stampa di chiusura della convention pre-elettorale del partito. L'adozione del programma elettorale è stata caratterizzata da una certa tensione con alcuni delegati che hanno tentato una svolta a sinistra. Il dibattito sull'edilizia abitativa ne è un buon esempio. Gli attivisti di Quebec Solidaire hanno votato a favore del congelamento degli affitti rispetto all'inflazione durante il primo anno di mandato di un governo guidato da QS. Alcuni avrebbero preferito senza successo un congelamento totale degli affitti. I piccoli proprietari avrebbero comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo per l'edilizia abitativa per ottenere un aumento dell'affitto superiore all'inflazione se hanno ad esempio effettuato importanti lavori di ristrutturazione, ha spiegato Ruba Gazzala ai giornalisti. Un governo di Quebec Solidaire punirebbe peraltro severamente i recidivi che abusano delle proprie abitazioni, in particolare coloro i quali trascurano le condizioni dei loro alloggi, aumenterebbe le multe fino a un massimo di $100,000 e consentirebbe l'espropriazione degli edifici quando la salute e la sicurezza degli inquilini sono a rischio. Sulle questioni ambientali, il partito ha abbandonato l'obiettivo di una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e si è invece allineato al Comitato Consultivo sui cambiamenti cambiamenti climatici, che ha proposto una riduzione del 37,5%, se possibile del 45%. Riguardo alle tasse sui canadesi più ricchi, il partito ha proposto una tassa sul capitale a partire dai 25 milioni di dollari. I membri del partito, citando uno studio dell'Istituto per la ricerca e l'informazione socio-economica, hanno sostenuto che questa misura avrebbe colpito lo 0,1% più ricco della popolazione. Un emendamento che abbassava la soglia a 5 milioni, interessando quindi l'1% più ricco, è stato respinto con grande soddisfazione anche del presidente dell'Unione dei produttori agricoli, che era presente al dibattito. Fu proprio Louis Péan nel 2022 a guidare la battaglia contro la tassa arancione. La proposta iniziale non prevedeva esenzioni per gli agricoltori cui i terreni agricoli hanno un grande valore, ma da cui non ricavano un reddito elevato. Ricordo che QS quest'anno celebra il suo 20° anniversario di fondazione. 4 canadesi sbarcati dalla nave da crociera al centro della letale epidemia di Hantavirus sono arrivati ieri sera nella Columbia Britannica, dove ora continueranno la loro quarantena, dovendo auto-isolarsi. I 4 canadesi rimpatriati dopo l'epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius sono atterrati all'aeroporto di Bagotville, base militare a Saguenay in Quebec, ieri pomeriggio intorno alle 15:25, per poi ripartire più tardi per Victoria in Columbia Britannica. Di un'ora dopo, l'aereo a fusoliera larga noleggiato appositamente dal Canada proveniva da Tenerife in Spagna, dove la MV Hondius era attraccata. L'aereo dell'Aero Atlantica quindi parcheggiato vicino a un hangar della base militare. I 4 passeggeri sono poi sbarcati per imbarcarsi su un volo charter della Chrono Aviation partito alle 16:13. L'accesso dei media alla base aerea delle forze armate canadesi è stato negato durante lo scalo per rispettare la privacy delle persone rimpatriate. Un funzionario dell'Agenzia di Sanità Pubblica del Canada era comunque a bordo del volo per supervisionare le misure di salute pubblica, tra cui l'uso della mascherina e il distanziamento fisico. Le autorità federali hanno indicato che i viaggiatori erano asintomatici prima della partenza da Tenerife. I passeggeri dovranno rimanere in quarantena sotto osservazione per poco più di 2 settimane dopo il loro arrivo in Columbia Britannica. Questo porterà il loro periodo di quarantena totale a 21 giorni dal 6 maggio, ultimo giorno in cui è stato rilevato un caso confermato a bordo della nave. 8 casi di hantavirus, inclusi 3 decessi, sono stati identificati sulla nave da crociera. Altri cittadini canadesi sono stati posti in auto-isolamento dopo essere entrati in contatto con passeggeri infetti. Una coppia proveniente dalla regione di Grey Bruce in Ontario è sbarcata dalla nave alla fine di aprile, prima che venisse dichiarato lo scoppio dell'epidemia, e non ha mostrato alcun sintomo. Altri 4 canadesi provenienti da Quebec, Alberta e Ontario non erano a bordo della nave, ma potrebbero essere entrati in contatto con una persona infetta da hantavirus durante un volo, ha dichiarato il governo federale. Anch'essi sono isolati. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo Hantavirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Hondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 contatti con la donna già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
4: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stai stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran per 47 anni. Gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 $, la valuta statunitense è scambiata a 1,37 $.
5: Previsioni del tempo.
0: Adesso si intravede più sole, abbiamo 7 gradi percepiti a 6, ricordo che la massima prevista al termometro oggi sarà di 14, sensazione di 13, nella notte si va a 2 percepito a 0, vi è comunque un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Resteni in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 11 maggio 2026.
6: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dicono.

0: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66 % de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70 % de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Cercate un'aria condizionata. Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro-Québec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
6: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
7: Ecco i risultati delle partite giocatesi durante il fine settimana. Serie A, 36esima giornata, Cagliari 0, Udinese 2, Cremonese batte Pisa 3-0, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, Hellas Verona 0, Como 1, Lazio 0, Inter 3, Lecce 0, Juventus 1, Milan 2, Atalanta 3, Parma Roma 2-3. Torino Sassuolo 2-1, Napoli Bologna è il posticipo di oggi pomeriggio. In attesa dunque di Napoli e Bologna, per il momento la classifica vede, beh, a comando vincitore dello scudetto l'Inter con 85 punti, segue Napoli 70, Juventus 68, Roma Milan 67 punti, Como 65, Atalanta 58, Lazio 51 punti, Udinese 50, Bologna 49, come il Sassuolo, ma ovviamente Bologna ha una partita in meno, Torino 44 punti, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Hellas Verona 20, Pisa chiude con 18 punti. La Serie B, dove si è giocata la 38esima giornata. Avellino batte Modena 1-0, Catanzaro perde in casa contro il Bari 2-3, Cesena anch'esso perde in casa contro il Padova 3-4, Frosinone batte Mantova 5-0, Monza Empoli 2-2, Pescara Spezia 1-1, Reggiana batte Sampdoria 1-0, Sud Tirol Juve Stabia 1-1, Venezia Palermo 2-0, Virtus Entella Carrarese 2-1. La classifica della Serie B: Venezia 82 punti, seguito da Frosinone 81, Monza 76, Palermo 72, Catanzaro 59, Modena 55 punti, Juve Stabia 51, Avellino 49 punti, Padova, Cesena e Mantova 46, Carrarese, Sampdoria 44, Virtus Entella 42, Empoli e Sud Tirol 41 punti, Bari 40, Reggiana 37, Pescara 35, come Spezia anch'esso 35. I playoff della Serie C: a Campobasso 0, Potenza 3, Pianese e Lecco hanno pareggiato 1-1, Casarano 0, Renate 2, Cittadella Ravenna 2-2 e Casertana ha perso in casa contro la Salernitana 2-3. Queste sono le partite che si sono giocate ieri, e il 20 e 21 ci saranno i ritorni di questi playoff della Serie C. Per il calcio e i risultati almeno è tutto. Andiamo adesso con le altre informazioni.
6: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
8: Beh, parliamo di altri sport, nel senso che...
7: Si parla di altri sport? No. In che senso devo parlare?
8: No, volevo spezzare una lancia al Milan, che si è un po' perso per strada ultimamente.
7: Ma è il meno che si possa dire.
8: Si è perso per strada e stiamo rischiando, ma stiamo puntando alla Mitropa Cup.
7: Bella.
8: La ex Mitropa Cup.
7: Comunque per il momento siete ancora nella Champions.
8: Sì, siamo ancora nella Champions.
7: Però c'è la Roma e il Como che vi soffiano sul collo, il meno che si possa dire.
8: E cominciamo a sentire l'aria sul Cupin.
7: L'aria sul Cupin fa freschin, sul Cupin, te lo dico
8: sul
7: mio.
8: Sul Cupin fa freschin.
7: Voilà.
8: Sta proseguendo gli internazionali di Roma col tennis e siamo ai risultati che vedono Andrea Pellegrino sta giocando contro Tiafoe.
7: Scusa, non ho detto, dimmi, prima di parlare di tennis, che il Venezia e il Frosinone sono già matematicamente promossi in Serie A, dalla Serie B, quindi Venezia già lo si sapeva, il Frosinone è una bella riuscita.
8: Venezia è un ritorno,
7: Sì.
8: Erano 5-6 anni che non era più.
7: Sì, sì. Adesso c'è ancora molta lotta. Beh, retrocesse già Reggiana, Spezia e Pescara sono già retrocessi in Serie C comunque. Voilà. Poi questi è quanto volevo aggiungere per il calcio, ecco via.
8: Allora, per il tennis ti stavo dicendo che Andrea Pellegrino, che è una sorpresa, è al tie break con Tiafoe, era in vantaggio di 2-7, di due giochi, e si è fatto prendere. Ma comunque adesso sta vincendo 6-3 al tie break, quindi gli manca poi un punto. Mattia Bellucci, ahimè, ha perso contro lo spagnolo Martin L'Andaluse, scusa, 6-4, 6-3, e alle 9 comincerà a giocare Sinner contro Popin, che insomma c'è una bella la Sebalenka ha perso, la Sebalenka le Föra, e poi aveva una maglietta, ha fatto un po' scandalo a Roma, aveva una maglietta simpatica, che diciamo mangiamo gli spaghetti, qualcosa di genere. Però vedi le due mani che rompono i due gli spaghetti. C'è stato un po' sui social hanno fatto un po' di
7: quelle robe lì servono proprio per i social.
8: Vabbè, senti, c'è niente.
7: Grazie.
8: Tsitsipas, numero 75 al mondo, in aperture ancora. Ha perso ancora. ha perso e la mamma dice che il problema era la sua ex.
7: Signora,
8: perché ormai vivevano insieme, facevano i tornei insieme, e cioè lei lo seguiva come se fosse la moglie, diciamo. E si sa che insomma,
7: oggi è un concetto superato, comunque, moglie, cioè una,
8: no, moglie nel senso che compagna. Di solito questi ragazzi qua non sono a parte Musetti che è sposato, gli altri sono ancora un po'. Come dire, beh, comunque, ma bisogna stare attenti e insomma, probabilmente la mamma ha detto
7: un po' di reticenza nel pronunciarti, ma
8: no, vabbè, insomma,
7: capisco,
8: capisci, ecco. E niente, vabbè, niente, un grande. Aspettiamo Musetti.
7: Invece noi aspettiamo
8: i canadieni.
7: Domani. Ore 19.
8: Mamma mia, ieri sera si sono allenati.
7: Ma anche il giorno prima, la partita precedente. Sì, ma ieri sera, la prima volta, sei ieri.
8: Sì. Io non capisco, mi sto appassionando veramente. Cioè, ma ieri sera il terzo tempo è...
7: Dove erano?
8: No, dico, si stavano allenando quasi. No,
7: sono rimasti un po'...
8: Comunque,
7: parlando di ciò... Aspetta.
8: Ma parlaci di ciò. Chiesto ciò.
7: Ti ricordo comunque che se dovessero passare il turno i Canadiens de Montréal, sì, dovranno affrontare la Carolina che ha eliminato in 4 partite l'altra squadra.
8: Mi stavi dicendo che sono già a prendersi un po' di sole.
7: Se caspiterina, è già da una settimana. Comunque.
8: Ma comunque...
7: ti volevo anche dire che invece le altre serie nell'Ovest sono ancora chesse molto combattute. Gli Avalanche, che sembrava dovessero dominare completamente i Wild di Minnesota, ieri hanno perso 3-1, quindi Minnesota ha ripreso una partita su 3, mentre è molto combattuta la serie eliminatoria tra i Golden Knights di Vegas e i Ducks di Anaheim. Adesso sono 3-3 nella serie eliminatoria. Vincono una volta, una l'altra. Vabbè. Invece le donne, ricordo, Ottawa in finale, Montra potrebbe essere in finale se vince, quindi sarebbe un bel derby, anche perché sono due squadre canadesi e la Lega professionista di hockey femminile ha anche molte squadre americane, così come ci auguriamo che i canadiani procedano, perché sono l'ultima squadra canadese ancora in lizza per la Coppa Stanley.
8: Apro una parentesi, ho un nipotino, tu sai, che gioca hockey. E a quell'età lì ci sono anche le ragazze che iniziano, perché non ci sono squadre solo per ragazzine. Ne ho vista una 2 settimane fa, impressionante.
7: Sì, eh?
8: Impressionante.
7: Quanti anni hanno?
8: 8 anni, 8-9 anni. Impressionante. Ma per me era impressionante. Li faceva...
7: Per te, già che stia in piedi sul
8: campo, ha fatto lei 2 gol. Ma di una rapidità sta ragazzina. Vabbè.
7: Poi per la PGA Golf c'è un norvegese che ha vinto.
8: Beh, certo, è uno sport tipico.
7: Christopher Reiten, che ha vinto il championat Trust con una 69, meno 2.
8: Ma secondo me adesso con la tecnologia ti puoi allenare anche a casa col virtuale,
7: sì,
8: a studiare i campi. Sì. Quindi anche un norvegese che normalmente...
7: Sapessi quanti schermi si sono distrutti.
8: Gli schermi no, c'è proprio... No, però a quel livello lì lo studiano il campo.
7: Certo.
8: No, ma poi in Norvegia, chi è che non va a giocare a golf in Norvegia?
7: Poi le Ferrari sono comportate molto bene.
8: Bene.
7: Non c'è stato Grand Prix ieri, quindi tutto sotto controllo.
8: Le hanno solo accese.
7: Partita al primo colpo.
8: Ma no, ho sentito che hanno rivoluzionato la macchina quest'anno.
7: Ma io
8: hanno messo il motore.
7: Complimenti. Fatto bene,
8: ha fatto bene, perché si sono resi conto che gli altri avevano un qualcosa in più.
7: Ti ricordo anche che le Rose, squadra femminile, sì, di calcio di Montreal, ha battuto Toronto 1-0. Ancora Elise Bennett che segna le reti, ha segnato all'88esimo. E signore e signori, anche Seth Montreal ha vinto ha vinto alla grande
8: ci voleva il cambio, via.
7: Io non giudico, però i risultati sembrano effettivamente confermare quanto dici tu, che il cambio ha fatto bene, perché ha vinto un'altra partita, quindi meglio così.
8: Senti, per lo sport
7: è tutto.
8: È tutto. Vuoi presentarci il tuo cantante?
7: Sì, ti presento il mio cantante perché è un ragazzo, beh ragazzo, ma è un uomo affermato, è nato nel 46, ragazzo forse magari. L'11 maggio del 46 nasceva Michel, il suo vero nome Michel Latraverse, ma tutti lo conosciamo come Plume Latraverse, ma Plume anche tout court, autore, compositore, interprete, uno un po' fuori di testa che faceva dei concerti molto molto divertenti, beh fa ancora tuttora dei concerti molto divertenti e canzoni molto sarcastiche. Plume Latraverse dunque, ricordiamo il suo compleanno oggi con La Décadence.
9: La décadence entraînant sa romance, entraînant sa cadence.

0: sur mes bouts de ça, mais ça me dit toujours pas. Pourquoi tu t'appelles plus?
1: Ah, parce que je t'avais, crise d'imbécile.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514 804 2505. 804 2505.

Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brrr.

0: Rabilia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccolo lì, buongiorno. Benissimo, e lei? Faceva colazione?
1: Sì.
0: No, pranzo? Cena? Mangia sempre?
1: Ho già pranzato insieme ad Allegri.
0: Avete mangiato anche tre pere ieri?
1: No.
0: Senza formaggio, tra le altre cose.
1: È il momento delle arance. Quindi.
0: Ah, capito, va bene.
1: No, sto suggerendo qualche tattica per
0: ma la domanda oggi è fondamentalmente nella Gazzetta dello Sport, diciamo, chi ha staccato la spina? Che non corre più nessuno lì.
1: No, il problema non è la spina, il problema è che i ragazzi si sono un po' seduti sui risultati che abbiamo avuto prima, insomma.
0: Sì, ma anni prima.
1: No, anni prima, fino a due mesi fa eravamo a due punti da voi, poi dopo abbiamo pensato che tanto voi avevate il calo primavera.

0: no?
1: Sì.
0: Che insomma in trattative.
1: Con chi?
0: Con delle squadre dei colori più vivaci della seconda squadra di Milano.
1: Che
0: insomma.
1: Comunque ha vinto lo scudetto.
0: Vabbè, ma ne ha
1: più del Milan. Comunque andiamo avanti, Probilla. Staremo a vedere. 5 gol presi in 180 minuti. Comunque, vabbè, se va bene così per voi.
0: Allora c'entra. Non è che danno il gol sulla velocità dei minuti.
1: No, certo. No. Però voglio dire, Leao poi un contributo incredibile ieri.
0: Adesso che lei sta facendo...
1: Mi sto un po' vendicando dei precedenti collegamenti.
0: Però io ne ricordo solo una cosa che è storica, è entrata nella...
1: Non mi dica ancora la storia delle vetrine, perché fra poco dovremo cambiare anche noi. Andiamo avanti.
0: Voi siete l'unica squadra che in una finale di Champions, la maggior competizione mondiale, ne prendete 5 e gli altri si sono fermati.
1: Esatto. L'unica differenza è che noi abbiamo partecipato a 2 finali una dopo l'altra, mentre voi la Champions non la vedete da anni. Quindi andiamo avanti, parliamo di cose serie.
0: Abbiamo 7 e voi...
1: Sì, va
0: 2.
1: Bene, va bene. Di scudetti però ne avete di meno. Andiamo avanti. Vabbè, quindi... Allora, comunque rimane tutto in corsa per la Champions, Juve, Milan, Roma, ma anche il Como farebbe la storia.
0: Il Como sul lago lei mangiava il persico quando andava sul lago di Como.
1: No, io non vado né a mangiare il persico sul lago di Como né sul Golfo Persico a mangiare il lago di Como.
0: Il Golfo Persico si chiama per un'altra roba.
1: A Como
0: si mangia il persico. Come anche sul Lago Maggiore, le isole Borromeo.
1: Ecco, bambino, parliamo di altro, dai, su.
0: Questo è il campionato, si sta delineando.
1: Il campionato è già finito per l'Inter comunque.
0: Vabbè, per l'Inter è già finito, vabbè, le altre stanno ancora lottando.
1: Voilà. Quindi.
0: Senta, le Ferrari?
1: Sono andate bene.
0: Perché io ho avuto un schedule abbastanza rilassato.
1: Ma io le dirò, ho visto una tappa del Giro d'Italia, vanno più veloci comunque.
0: Sono andato allo spa, le paludi si chiama.
1: Sì.
0: Già il nome, vabbè.
1: Appunto, stavo chiedendo, il Giro d'Italia lo segue?
0: Il Giro d'Italia lo segue. Insomma,
1: 250.000 persone a vederlo in Bulgaria.
0: Sì, oggi rientrano i ragazzi
1: da Sofia
0: in Italia. Rientrano.
1: Dicono ciao a Sofia o a Sofia? Secondo
0: me. Mi fa venire in mente quando mi chiamavano italiano, quando facevo i cavalcavia, insomma.
1: Ma mi hanno detto
0: gamblate.
1: Che veramente io ho saputo che lei cucina come un bulgaro, però comunque ognuno.
0: Quindi il Giro d'Italia finalmente rientra in Italia, voglio dire, perché se si chiama Giro d'Italia, se le prime 11 tappe le facciamo fuori, le chiamiamo Giro Europeo.
1: Comunque 21 tappe, 3 giorni di riposo, Brambi 3.466 chilometri, 48.700 metri di dislivello, pronti via. Comunque 8 tappe per i velocisti.
0: L'Italia è un paese montagnoso, non è? Mi sembra che il Canada, l'altezza maggiore che avete, cos'è di così in Quebec? 250 metri?
1: In Quebec abbiamo anche le rocciose, però in Canada. Il Canada è grande, signor Villa, comunque non so se lo sa.
0: So che è grande, stiamo parlando del Quebec. Ho specificato la regione.
1: Per il momento Quebec e Alberta fanno ancora parte del Canada, non so per quanto tempo, però.
0: Vabbè.
1: Quindi niente, 109° Giro d'Italia, passa il tempo. Quando io mi ricordo quando lei guardava i primi.
0: Lei ha visto il primo, mi
1: no, lei ha visto il primo, io ho visto il secondo.
0: Ecco. E niente, poi il nostro Sinner avanza a Roma, insomma.
1: Non è una novità.
0: Sarebbe bello se dovesse vincere, perché dopo il Panatta 50 anni fa ha vinto il Panatta a Roma, non è che l'ha vinto anni fa, sarebbe il primo italiano.
1: È un po' come noi che aspettiamo la Coppa Stanley da anni.
0: So che voi state andando benino, no?
1: Infatti, per questo che dico...
0: Con l'hockey, voi giocate hockey lì, no?
1: Sì.
0: Ma è sul prato come in India o...?
1: No, sul ghiaccio.
0: Sul ghiaccio voi, va bene. Vabbè, insomma,

0: sa che in India sono bravi a giocare l'hockey, che io ho praticato.
1: Comunque, adesso non so se riusciremo a celebrarla, ma io ricordo che l'ultima vittoria dei canadiani era il 9 giugno del 1993.
0: È un po' come il Milan, insomma.
1: Io ero nato da pochissimo, ero un ragazzino all'epoca mi ricordo di aver visto questa vittoria.
0: O come mondiali in Italia,
1: più o meno lo stesso souvenir, solo che i canadesi sono ancora in lizza. L'Italia, malgrado che sia la maglia presente in tutti i negozi come partecipante, c'ha la tosse, signor Provilla.
0: Come?
1: No, ho sentito tossire, forse non è. C'è un'interferenza.
0: È una bella giornata, ma è freschetta.
1: Ha comprato. Senta. No, dico, qui vendono la maglia dell'Italia come partecipante.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, perché partecipa?
1: No, però la maglia la vendono lo stesso. Quando chiede fa dei dinè, come si suol dire, pronti via. Va bene.
0: Non è che, vabbè, ma sarà una maglia normale, voglio
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, è una maglia normale, è azzurra.
0: È azzurra, vabbè, insomma, il mondo di calcio hanno tutti la loro maglia.
1: Va bene, signor Brambilla. Abbiamo altro da aggiungere, perché sennò io andrei direttamente con una bella canzone. Beh, bella, con una canzone. Che il mio tecnico mi mette della roba, che vabbè.
0: Cos'è che... vabbè, senta, io la saluto. Adesso devo andare un po' a...
1: a riposarsi, lo so.
0: No, a curare l'Allegri, perché l'ho visto un po' giù oggi.
1: Allegri non è allegro oggi.
0: No, oggi un po' giù, e se... perché è un ragazzo giovane, se
1: lo
0: la
1: so.
0: Prende.
1: Lo so. Lo so.
0: Marco. Abbiamo scelto un allenatore giovane, un po' inesperto, e queste sono le conseguenze. Vabbè, comunque,
1: da Allegri a Tristi il passo è estremamente corto. Comunque. Va bene, tante cose, Brambilla, arrivederci.
0: Salve,
1: ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento il tunnel ponte in entrambe le direzioni, lenta anche la Met West da San Leonardo a De Cari. Attenzione, c'è un incidente un po' prima di Rockland a quest'ora. Bloccata anche la De Cari Nord, dove c'è un incidente subito dopo Queen Mary. Accesso al ponte Samuel de Champlain ancora complicato, tutto il ponte Jacques Cartier e soprattutto Mercier bloccati. Mercier in modo particolare, c'erano un paio di incidenti sulla 20 che rallentano ulteriormente la viabilità. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Finora l'implementazione della cartella sanitaria digitale sta procedendo senza grossi problemi. Abbiamo avuto una buona giornata e le persone sul campo sono soddisfatte, ha dichiarato ieri pomeriggio il Ministero della Salute del Quebec. Non sono stati segnalati problemi rilevanti. L'implementazione ufficiale della cartella avvenuta intorno alle 4 del mattino di sabato, ha annunciato l'ente pubblico in un comunicato stampa ieri pomeriggio. Più di un terzo dei 30.000 utenti previsti si è iscritto alla piattaforma online in meno di 36 ore nei due centri universitari integrati di salute e servizi sociali che partecipano al progetto pilota, ovvero il SIUS della Mauricie du Centre du Québec e il SIUS del Nord de l'Île de Montréal. Complessivamente quasi 10.700 operatori sanitari lavorano col DSN, hanno effettuato il loro primo accesso, di cui quasi 7.000 ieri. I funzionari dei due SIUS integrati che sono coinvolti affermano inoltre che i servizi necessari ai pazienti sono stati forniti come previsto. Le persone le cui situazioni non sono state ritenute urgenti sono state indirizzate a cliniche esterne dell'ospedale. Il numero di richieste di assistenza IT per dei bug o problemi è stato di circa 2.000 tra sabato e domenica, mentre Santé Québec aveva previsto di dover gestire fino a 7.000 richieste al giorno sulla base di implementazioni simili precedenti. Il problema principale per risolvere una certa latenza riscontrata con la connessione di rete: la larghezza di banda è stata decuplicata da 2 a 10 gigabyte. Abbiamo team pienamente mobilitati che intervengono proattivamente per risolvere le situazioni, ha spiegato Erika Bialli, vicepresidentessa per le tecnologie dell'informazione di Santé Québec. L'inizio della settimana oggi porterà un aumento del traffico e a un maggior numero di richieste di assistenza IT previste. Il Sistema Nazionale di Dati Sanitari ha come obiettivo finale quello di consolidare le informazioni sanitarie della popolazione del Quebec in un unico file, dati che attualmente sono dispersi in vari archivi fisici e online. Dopo il pragmatismo di Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Gazzalde scrive ora il nuovo programma di Quebec Solidaire come ambizioso e credibile. È possibile fare scelte diverse da quelle fatte dal governo della CAQ e dai governi precedenti. È possibile avere ambizioni sul clima, ambizione di raccogliere fondi, di rimpinguare le casse dello Stato. Non vogliamo però imboccare la strada dell'austerità. Del Partito Liberale ha dichiarato ieri la leader parlamentare di Quebec Solidaire durante la conferenza stampa di chiusura della convention preelettorale del suo partito. L'adozione del programma elettorale è stata caratterizzata da una certa tensione con alcuni dei delegati che hanno tentato una svolta più a sinistra. Il dibattito sull'edilizia abitativa ne è un buon esempio. Gli attivisti di Quebec Solidaire hanno votato a favore del congelamento degli affitti rispetto all'inflazione durante il primo anno di mandato di un governo guidato da QS. Alcuni avrebbero preferito, senza successo, un congelamento totale degli affitti. I piccoli proprietari avranno comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo per l'edilizia abitativa per ottenere un aumento dell'affitto superiore all'inflazione se, ad esempio, hanno effettuato importanti lavori di ristrutturazione, ha spiegato Gazzala ai giornalisti. Un governo di Quebec Solidaire punirebbe peraltro severamente i recidivi che abusano delle proprie abitazioni, in particolare coloro i quali trascurano le condizioni dei loro alloggi. Aumenterebbe le multe fino a un massimo di $100.000 e consentirebbe l'espropriazione degli edifici quando la salute e la sicurezza degli inquilini sono a rischio. Sulle questioni ambientali, il partito ha abbandonato l'obiettivo di una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030, allineandosi invece al comitato consultivo sui cambiamenti climatici che ha proposto una riduzione del 37,5% e, se possibile, del 45%. Riguardo alle tasse sui canadesi più ricchi, il partito ha proposto una tassa sul capitale a partire dai 25 milioni di dollari. I membri del partito, citando uno studio dell'Istituto per la ricerca e l'informazione socio-economica, hanno sostenuto che questa misura avrebbe colpito solo lo 0,1% più ricco della popolazione. Un emendamento che abbassava la soglia a 5 milioni di dollari e più, interessando quindi l'1% più ricco, è stato respinto con grande soddisfazione anche del presidente dell'Unione dei produttori agricoli che era presente al dibattito. Ricordo che fu proprio l'UPA nel 2022 a guidare la battaglia contro quella che era stata definita la tassa arancione. La proposta iniziale non prevedeva infatti esenzione per gli agricoltori i cui terreni agricoli avevano un grande valore ma da cui non ricavavano un reddito elevato. Quebec Solidaire, ricordo, quest'anno celebra il suo 20° anniversario di fondazione. 4 canadesi sbarcati dalla nave da crociera al centro di una letale epidemia di hantavirus sono arrivati ieri sera in Columbia Britannica, dove continueranno la loro quarantena, dovendo auto-isolarsi. I 4 rimpatriati dopo l'epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius sono atterrati all'aeroporto militare di Bagotville nel Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec ieri pomeriggio intorno alle 15:25 per poi ripartire per Victoria. Meno di un'ora dopo, l'aereo a fusoliera larga noleggiato appositamente dal Canada proveniva da Tenerife in Spagna, dove la MV Hondius era attraccata. Comunque l'accesso dei media alla base aerea delle forze armate canadesi è stato negato durante lo scalo per rispettare la privacy delle persone rimpatriate. Un funzionario dell'Agenzia di Sanità Pubblica del Canada era a bordo del volo per supervisionare le misure di salute pubblica, tra cui l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. Le autorità federali hanno indicato che i viaggiatori erano stati considerati asintomatici prima della partenza da Tenerife. I passeggeri dovranno rimanere in quarantena sotto osservazione per poco più di 2 settimane dopo il loro arrivo in Columbia Britannica, ciò che porterà il loro periodo di quarantena totale a 21 giorni dal 6 maggio, ultimo giorno in cui è stato rilevato un caso confermato di hantavirus a bordo della nave. 8 casi di hantavirus, inclusi 3 decessi, sono stati identificati sulla nave da crociera. Altri cittadini canadesi sono stati posti in auto-isolamento dopo essere entrati in contatto con passeggeri infetti. Una coppia proveniente dalla regione di Grey Bruce in Ontario è sbarcata dalla nave alla fine aprile, prima che venisse dichiarato lo scoppio dell'epidemia, e non ha mostrato alcun sintomo. Altri 4 canadesi provenienti da Quebec, Alberta e Ontario non erano a bordo della nave, ma potrebbero essere entrati in contatto con una persona infetta da hantavirus durante un volo, ha dichiarato il governo federale. Sono anche loro in quarantena. E infine un disegno di legge del governo federale volto a facilitare la sorveglianza nel ciberspazio da parte della polizia e dei servizi segreti incontra una forte opposizione da parte delle principali aziende tecnologiche, delle organizzazioni per la difesa delle libertà civili e dei professori di diritto, i quali ritengono che aprirebbe la strada a gravi violazioni della privacy. Il governo afferma che il disegno di legge, Lawful Access Act, fornirà alle forze dell'ordine gli strumenti legali necessari per prevenire, indagare e combattere la criminalità moderna e per proteggere i canadesi in modo coerente con la Carta dei diritti e delle libertà. Gli oppositori sostengono che il provvedimento espande inutilmente i poteri della polizia e dei servizi segreti, mettendo a repentaglio la privacy dei canadesi e violando la Carta, rendendo il Canada meno attraente anche per le imprese. Secondo la proposta di legge, le autorità potrebbero richiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazioni come Bell o Rogers di rivelare se forniscono servizi a una persona o a un numero di interesse, una misura pensata per accelerare le indagini. La polizia dovrebbe avere fondati motivi per sospettare che un reato sia stato o stia per essere commesso e dimostrare che tali informazioni sarebbero utili alle indagini. Attualmente la polizia può ottenere da un tribunale un'ordinanza generale di produzione di documenti per ottenere informazioni più dettagliate sugli abbonati, come nome, indirizzo e indirizzo email associati a un account. Il governo afferma che questa procedura può richiedere molto troppo tempo. La nuova legge introdurrebbe un'ordinanza del tribunale più limitata che consentirebbe alla polizia di richiedere informazioni sugli abbonati ai fornitori di servizi. Il governo sostiene che questa misura non sia particolarmente sensibile perché ci si limita alle informazioni che identificano clienti e servizi e non include il contenuto delle comunicazioni come le email. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife e subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi. Certifica il Ministero della Salute francese, che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il Ministro della Salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago, Clavijo, annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Garlasco, nuove indiscrezioni stampa sul fascicolo di indagini della Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Una rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 arriva a sostenere che l'ex amico del fratello di Chiara, nel suo soliloquio poco chiaro, avrebbe indicato l'ora dell'omicidio, o meglio l'ora secondo cui si sarebbe presentato a casa della vittima. Secondo i PM, la fase della colluttazione dell'aggressione dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti, tempi compatibili con la nuova consulenza medico-legale che scagionerebbero con certezza Alberto Stasi. La Procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana D'Orazio, avendo riscontrato la necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia, 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiato a 1,37.
4: Previsioni del tempo.
2: Adesso si vede il sole, abbiamo 9 gradi percepiti a 8, oggi ricordo la massima è di 17, l'hanno rivista, no chiedo scusa, 14, percepita a 13, la notte prossima sarà 2, sensazione di 0, i 17 li avremo mercoledì però con la pioggia. Prossimi appuntamenti con l'informazione dall'Italia qui a CFMB sono alle 13, poi alle 16 e poi alle 17.

0: Ivan Esteni in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo 11 maggio.
1: A me gira la testa. Lui è Fred De Palma, Nitta e Ermenchilla.

0: invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Il titolo del brano era La testa gira, in realtà cosa sta girando in modo impeccabile il settore dell'immobiliare. Con enorme piacere accogliamo Aldo Ricciuti. Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Bene, grazie. E tu?
2: Molto molto bene.
1: Allora,
2: riposato, tutto bene.
1: Vedo comunque che continuano a progredire le vendite nel settore dell'immobiliare, non solo quelle ma anche i prezzi del settore dell'immobiliare. Qualsiasi sia il tipo di casa che viene messa in vendita, la si vende anche in tempi molto ridotti.
2: Sì Silvio, guarda, il mercato è ancora molto buono, le case si vendono bene. Ai prezzi, diciamo, io non ho mai visto prezzi a questi prezzi qua che abbiamo arrivati, però si sta stabilizzare un po' il mercato come ai prezzi, però le cose vanno molto molto molto bene. C'è mancanza di casa, guarda, io ho messo un bungaloncino due a vendere e c'ho già un paio di settimane fa ho già due offerte accettate, abbiamo fatto l'ispezione, stiamo cercando l'ipoteca. Allora, le proprietà si vendono, se avete una proprietà che volete mettere sul mercato non aspettate, perché ci sono compratori in giro che cercano le proprietà.
1: Ecco, questa è la cosa fondamentale da dire, effettivamente ci sono molto più acquirenti che proprietà in vendita e questa è la ragione per la quale si vendono rapidamente anche a prezzi elevati.
2: Sì, guarda Silvio, il mercato quanto è buono, è un mercato buono. La cosa è che dobbiamo fare attenzione, perché tanti, io non parlo di miei colleghi in maniera male, voglio parlare in una maniera positiva, i colleghi che lavorano nell'immobiliare, a volte dobbiamo fare pure attenzione, perché cominciamo a mettere le proprietà sul mercato, allora arriva che a un certo punto per avere la proprietà sul mercato ci buttano questi prezzi ridicolo o molto più alto del valore del mercato per avere la proprietà. Poi che succede? Queste proprietà rimangono sul mercato abbastanza lungo, a quel punto lì poi si deve scendere. La cosa che si deve fare è di mettere un prezzo di una proprietà realistico, sederti con l'agente immobiliare, io mi siedo con l'agente e faccio vedere le cose giusto, è sicuro che cerchiamo di prendere sempre il massimo o il di più della proprietà, però dobbiamo pure fare attenzione a non far credere la gente che vende le proprietà che i prezzi sono veramente sai, più alti. Poi che succede? A me mi è capitato parecchie volte, io ci ho dato una valutazione giusta alla persona sulla radio che mi ha chiamato, o un altro agente immobiliare è andato lì, ci ha fatto vedere che valeva molto di più, ai fin di conti poi la proprietà si è venduta al prezzo che io ci avevo detto, invece ha avuto 3, 6, 10 mesi. Sì, come ho detto, si deve provare a prendere il massimo, il di più, però si deve pure essere realistico del mercato di oggi, perché i prezzi già, quello che è sul mercato, sono forti, sono prezzi veramente mai visti.
1: Come si suol dire, si rischia così di bruciare la proprietà sul mercato, giusto?
2: Sì, perché una proprietà del mercato sul mercato di oggi, se una proprietà non si vende nei prossimi dei 3 a 6 mesi, o 2, o diciamo un mese a 4 mesi, dipende, nel vicino giusto, vuol dire che la proprietà è troppo cara. È lì dove dobbiamo fare attenzione, di non, perché poi la gente chiedono che c'è problemi per la proprietà, come mai non si è venduta, perché se ci sono visite, se non avete di visite già si sa che la proprietà è troppo cara, perché le visite lì vediamo che la proprietà è sul mercato. Se avete le visite e non avete offerte dopo, non so, 10 visite per dire, 12 visite, no? Vuol dire che c'è qualcosa anche ancora sul prezzo. Allora sono cose che dobbiamo sempre lavorare insieme. Come ho detto, io sono lì per andare a prendere il massimo della vostra proprietà, però voglio essere realistico e voglio essere onesto con il prezzo che mettiamo sul mercato. Io mi piace lavorare onestamente per darvi il prezzo del valore giusto, così non vi pensate che vi vendiamo la proprietà al meno del mercato, ma dobbiamo pure fare attenzione dove mettiamo un prezzo di una proprietà.
1: E come si valuta adeguatamente una proprietà, caro Aldo?
2: Esattamente, è facile, Silvio, almeno per me, è di sedermi con la persona, vi faccio vedere le proprietà nel settore che voi avete la proprietà sul mercato o che volete mettere sul mercato, tutto tipo di proprietà, parliamo di proprietà residenziale, proprietà di rivenuta, proprietà industriale, commerciale, qualsiasi condominio. Ci sediamo, guardiamo i prezzi delle proprietà vendute negli ultimi 6 mesi a un anno, perché a volte con 6 mesi non abbiamo tanto, però diciamo 6 mesi è più giusto. E poi che succede? Vediamo quello della la proprietà stessa che sono venduti, lo compariamo alla proprietà che mettiamo sul mercato, già sul prezzo venduto. Poi andiamo a vedere la competizione. Che altre proprietà nella zona, simile a queste che mettiamo sul mercato, quanto chiedono la gente? Dove ci troviamo? Dove il mercato è arrivato sulle proprietà che è sulla, in vendita? Poi con quello noi ci basiamo un prezzo, più o meno di un prezzo che mettiamo sul mercato, è un prezzo di vendita. Come ho detto, si può sempre provare ad apprendere di più, questo sì, però dobbiamo fare pure attenzione quanto di più dobbiamo mettere sulla proprietà.
1: E poi come si presenta la proprietà? Come la si mette in vendita ufficialmente? Che tipo di campagne pubblicitarie fate?
2: Guarda, è facile. Prima adesso è diventato molto serio il nostro, sono anni, e continua a essere molto serio, molto professionista nell'immobiliare, dobbiamo sederci insieme, dobbiamo scrivere un contratto, fare la dichiarazione del venditore, prendere le misure della proprietà, comandare i documenti che ci mancano, specialmente se ci manca il certificato di utilizzazione, perché questo è molto importante per avere la grandezza giusta del terreno e della casa, se ci sono servitudini. E poi con questo già è un lavoro che ci vuole un po' di tempo, un paio di giorni. Con questo poi dobbiamo, io ho un fotografo professionista che viene, prendiamo le foto della proprietà, dopo di quello che dobbiamo fare, dobbiamo metterlo sul mercato e lo mettiamo su tutti i siti immobiliari, perché adesso l'internet è quello, funziona molto forte, mettiamo queste proprietà sul sito internet, che tutto tipo di siti che fanno vedere le case a vendere ci siamo sopra, parliamo dei siti di Remax, i siti di immobiliare, i siti di Century, sarebbe dire della nostra associazione, e la pubblicità si fa lì. Poi una volta che mettiamo tutto questo in fuori, io mi piace sulle proprietà residenziali, se il proprietario permetteci, fare le visite libere le settimane, perché lì dove abbiamo a volte gente che vengono a visitare, è capitato molto che io ho venduto molto proprietà sulle visite libere. Mm-hmm. E così pure facendo entrare clienti che vengono a vedere la proprietà, abbiamo anche noi un'idea di quello che pensano della proprietà, e quello che sai, quando una persona viene a visitare io ci chiedo sempre vi è piaciuto, sai qualcosa, se ci manca qualcosa, perché per noi è molto importante di conoscere la nostra proprietà che è sul mercato e anche conoscere il bisogno del cliente.
1: Quindi a questo punto chiaramente poi voi o tu comunque condividi le opinioni che hai ricevuto con i proprietari, dando delle indicazioni su come incrementare le possibilità di vendita.
2: Sì, perché vedi, faccio un esempio, ho una proprietà che ho messo sul mercato, un bungalancino, e la proprietà è bellissima, abbiamo avuto forse da 10 a 15 vendite, adesso abbiamo un'offerta accettata. Una cosa che la gente cercava, no? Tanti, perché tanti adesso cercano le proprietà che si può fare un bungalow che potrebbero mettere, non so, i genitori sotto, intergenerazione. La cosa che questa proprietà non aveva è l'uscita per andare fuori nel giardino di dietro, un bungalow. Molti ce l'hanno con la porta passio e tutto, hanno una porta, questa non la deve. Ecco, e la gente che volevano fare offerte, quello era il problema, diciamo, di questa proprietà, perché non facevano offerta, perché il resto la proprietà era buona. Allora vedi, ci sono cose che non ci pensiamo quanto abbiamo questa proprietà sul mercato, o avete la proprietà che non pensiamo che la gente ha bisogno, ne dipende il bisogno che la persona. Poi la persona che ha comprato questo non aveva bisogno perché voleva un bungalow normale e l'ha comprato. Però io faccio un esempio su piccole cose che a volte non diamo importanza, ma per tanti clienti compratori è un'importanza.
1: Assolutamente, quindi anche perché ogni cliente è particolare, così come ogni venditore, suppongo, ormai tu con la tua esperienza gli sai riconoscere le varie caratteristiche.
2: Eh sì, io quando un compratore viene già lo vedo se la proprietà è per loro o no, allo stesso tempo al telefono, sai, è una cosa che è capitata molto, mi capita molto spesso adesso, le case di italiani, bungaloncini, duplex, sia le proprie cottage che hanno a vendere, quasi tutti hanno la cantina. E una volta, mi ricordo negli anni fine 80, 90, pure nei primi anni degli anni 2000, gli italiani mi chiamavano e dicevano: Aldo, c'è la cantina? E molte dicevano: no, non c'è questa casa. E dice: allora non lo voglio visitare. Non chiedevano niente altro della proprietà, uh-huh. Volevano sapere se c'aveva quella cantina.
1: Sì, sì. Per fare il vino e la salsa di pomodoro.
2: Sì. E quello era il bisogno più della casa, certo, per tanti. Adesso faccio visitare la proprietà e quando vado sotto, cioè, a cedere questa è la cantina, tanti mi dicono: ma che sarebbe questo?
1: A cosa mi serve?
2: Ecco, e loro, cioè, ci dico: beh, forse per gli italiani era per fare il vino e metto, diciamo, le salsicce, beh, forse per voi una camera di storaggio, potete mettere le cose di Costco o quello che volete qui dentro.
1: Può essere un'idea comunque di invitare i nonni anche a visitare insieme ai nipoti.
2: Visto che la tendenza di compratori ha cambiato molto in 20 anni.
1: Certo,
2: okay?
1: Certo.
2: Faccio ridere la gente perché, sai, gli italiani di oggi, ancora di una certa età, sono fieri della loro cantina ancora.
1: Sì, sì.
2: E quando vado a vedere la proprietà, dico: guarda, c'è una bella cantina. Io dico: sì, ma è bellissima. Sì. In testa mia so già che questa cantina c'è il valore, ma non ha il valore che aveva nel passato, perché i compratori di oggi questa cantina non c'hanno il bisogno o il pensiero come i compratori di una volta, che mi chiedevano la prima cosa al telefono. Gli italiani mi chiedevano: c'è la cantina?
1: Sì, sì. No, adesso effettivamente cambiano le esigenze, cambiano i gusti, si ricerca spesso lo spazio aperto, si ricerca il giardino, si ricercano cose diverse rispetto a prima, magari due bagni anziché uno, cioè sono diventate diverse le esigenze, ecco, via.
2: Sì, allora per questo ci dobbiamo vedere, adattare nel mercato di oggi e parlare con i compratori in una maniera differente di una volta, perché come detto, gli italiani nei tempi passati volevano una cantina, però l'ispezione tanti anni fa non esisteva e lo facevano loro, poi vedevano qualche crack nella fondazione, vedevano che la cucina doveva essere forse rifatta, il bagno, e non dicevano niente: no, questo me lo occupo io, lo rifaccio io.
1: Sì, sì, sì,
2: sai, se c'è una crack lo aggiusto io. Facevano tutto così perché erano manuali, i nostri clienti italiani erano manuali, lavoravano forte, sapevano fare le cose. Oggi se c'è una crack, hanno una paura perché non sanno riparare i compratori. Sì. Se c'è problema se la cucina deve essere rifatto, il bagno deve essere fatto, hanno una paura perché non sanno loro come fare queste cose, devono pagare tante aziende per fare questi lavori. Allora l'esigenza, però la maniera di compratori ha cambiato molto.
1: Sì, anche ci sono addirittura, io so che conosco famiglie che sono alla ricerca di una proprietà da ristrutturare proprio per farla a gusto loro, ecco.
2: Sì. Sì, ci sono tanti, però ci sono tanti altri che non sono capaci a farlo o non hanno la volontà o il tempo di farlo e chiedono la proprietà almeno che è rifatta, diciamo, bene, e poi col tempo l'aggiustano. Allora, come ho detto, i compratori tutti sono differenti, si devono lavorare col compratore e capire l'esigenza di un compratore e come lavorare con loro adesso.
1: I compratori sono differenti, i venditori sono differenti, ma i documenti necessari sono sempre gli stessi e sono importanti.
2: Molto importante, si deve fare giusto e, come ho detto, il lavoro nostro, Silvio, tanti dicono: ma sai, vendete le case sul così, però ci abbiamo una responsabilità molto, dobbiamo essere sicuri che le cose si fanno bene, e l'onestità è molto importante, Silvio, nell'immobiliare. Ci ho creduto sempre e ci credo adesso e ci crederò sempre di fare le cose oneste, bene e senza avere problemi per la persona che vende, durante, dopo la vendita, perché le cose esigenze è che noi vendiamo una proprietà perché la proprietà si vende è buona e non avere problemi nel futuro.
1: Esatto, soprattutto questo. Aldo, in chiusura vuoi presentarci qualcosa?
2: Guarda, non mi è rimasto tanto, allora cerco proprietà prima di tutti, se non mi chiamate, però
1: 8918458 il numero da comporre, via.
2: Sì, grazie Silvio. Sì, c'è un condominio Massimo Nard, un angolo, sesto piano, nel progetto della città, bellissimo, nuovo, mai abitato. I proprietari che hanno comprato, l'avevano comprato in costruzione e poi si hanno fatto la casa perché hanno avuto un figlio, hanno avuto qualcosa più grande, allora certo, l'hanno messo sul mercato, non l'hanno neanche affittato, la loro proprietà è nuova, c'è tutto dentro, tutte le cose che avete bisogno, e è nuova, è del 2025, una bella zona, un angolo sul sesto piano che c'è tutto di garage, ginnastica, tutto quello che avete bisogno.
1: Magnifico. Aldo, come al solito, un grande piacere, buon lavoro, buona settimana, a risentirci lunedì prossimo.
2: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
0: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Dunque, lei è un'attrice, è anche una cantante, è anche un'animatrice, ha fatto di tutto nella sua vita. È nata l'11 maggio del 1953, è nata, il suo vero nome è Céline Léger, ma in realtà per nome d'arte è Céline Lomez, e tra l'altro con la sorella aveva anche formato un gruppo, un duo che ha avuto molto successo negli anni 60. Céline Lomez l'ascoltiamo in, è québécoise, è nata a Montréal, in Ce que je veux, je l'ai, e potremmo aggiungere chanceuse.

Decisamente nel Quebec gli attori poi finiscono col cantare e viceversa, perché lui è nato come attore, in realtà poi è diventato un grande è nato come cantante, poi è diventato un grande attore. Gilles Darroy lo abbiamo visto in tutte le serie televisive possibili e immaginabili, anche perché, se me lo consentite, qua sono sempre le stesse facce che si vede. Comunque Gilles Darroy merita, un grande talento, era nato come cantante. Ascoltiamo dunque il brano dal titolo È scomparso. Ah, ok, non l'hai ancora messo. Donne-moi un bec, il titolo di Gilles Darroy, è nato l'11 maggio del 1960.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra. Dai supermercati Adonis, auguri a tutte le mamme.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano.

0: Intermarché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costolette di maiale $3.76 la libra, petto di pollo $5.57 la libra, ali di pollo stile buffalo $3.30 la libra, filetto di salmone $10.56 la libra.
0: Grand Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Caro Silvio, ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo domani mattina. Ciao Twitch.
1: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro squisito, fedele e costante ascolto. Vi invito ovviamente a rimanere sintonizzati, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo alle 15 oggi il buon pomeriggio condotto da Vittoria Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto invece per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!

0: ZFM. Taccuino sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodin. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Come annunciato, oggi abbiamo l'immenso piacere di ospitare in studio l'avvocato Pasquale Artuso, avvocato di fiducia del Consolato Generale d'Italia, e con lui riprenderemo il tema sulla cittadinanza italiana. Voi sapete che proprio esattamente due settimane fa, il 22 aprile, c'è stata una sessione informativa sulle recenti modifiche alla legge 91 organizzata dal Comites in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia, il Congresso e l'Associazione dei Giuristi di Montreal. E quindi ho ritenuto opportuno invitare l'avvocato Artuso, che gentilmente ha accettato l'invito e che per il tempo naturalmente che ci sta dedicando. Lo scopo di questa linea aperta è appunto cercare di chiarire i punti ancora ambigui e dare risposte chiare in parole semplici al maggior numero di persone che ci contatteranno al 7900251, quando ve lo diremo noi, perché, come annunciato nei giorni scorsi, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a inviarci dei messaggi. Abbiamo ricevuto 6 messaggi ai quali risponderemo nella prima parte della linea aperta. Quindi diamo il benvenuto all'avvocato Pasquale Artuso. Ciao, allora, Pasquale. Noi ci diamo del tu perché ci conosciamo perché da una vita, vero?
1: Ecco, allora grazie Ivana dell'invito. Carissimi ascoltatori, prima di tutto vorrei ringraziare il Consolato Generale d'Italia a Montreal, i Comites, l'Associazione dei Giuristi Italo-Canadesi di cui faccio parte, e il Congresso per aver organizzato questo convegno al Centro Leonardo da Vinci sulla nuova legge cittadinanza italiana. Ero presente, eravamo 530 persone nel teatro e in altri 530 fuori che aspettavano, e ci sono state moltissime domande, chiarite, non chiarite, spiegate, non spiegate, però dovete capire che è stata la prima esperienza, e questo che mi ha spinto giustamente a scrivere degli articoli in collaborazione con il nostro avvocato in Italia, la dottoressa Valentina D'Angelo, e con lo studio Lazarus Legal. Abbiamo creato questa bellissima pagina dove spieghiamo in un modo chiaro, spero,
0: pubblicato
1: sul Cittadino Canadese. Già l'edizione della scorsa settimana e quella di questa settimana in occasione della festa delle mamme. A proposito, tante auguri a tutte le mamme, quelli presenti, anche quelli che non ci sono.
0: Grazie. Allora, grazie a nome di chi ci sta ascoltando e che è mamma.
1: Perfetto, allora come ho spiegato, non so se tutti hanno letto questo bellissimo articolo nel Cittadino, però dovete sapere che con la legge che del 74 2025 che è entrata in vigore, c'è stato un passaggio completamente diverso da una cittadinanza ereditaria ad una cittadinanza selettiva. Allora,
0: qui dovrei spiegarci, ecco, esattamente
1: cosa vuol
0: dire.
1: Cioè, prima eravamo giustamente, avevi dei diritti acquisiti
0: automatici,
1: ereditavi giustamente di questo diritto di cittadinanza. Adesso con la nuova legge c'è molto più selezione. La ragione perché l'hanno fatto, perché per evitare queste domande di cittadinanza a catena del trisnonno, non lo so, il nonno Cristoforo Colombo, in fin di conto, per evitare giustamente, perché lo Stato italiano è stato inondato da queste domande di cittadinanza, e c'è stata questa nuova legge. Allora, vi posso dire soltanto che se avete fatto domande di riconoscimento e che il vostro appuntamento è stato fissato entro il 27 marzo del 2025, queste domande seguiranno il loro corso. Quindi chi ha già pagato, chi ha avuto già l'appuntamento, eccetera, eccetera, non vi preoccupate. Se no, la nuova legge si applica.
0: Ma diciamo, anche se loro hanno inviato i documenti, ma per un motivo o per l'altro non hanno ottenuto, o aspettavano che qualcuno li chiamasse per dar loro un appuntamento?
1: Della
0: sono
1: nuova
0: fuori
1: legge,
0: o
1: sì,
0: sono dentro?
1: Sono fuori. Comunque vi spiegherò oggi in modo semplice la nuova legge. Allora, come già spiegato, la nuova regola generale, in base all'articolo 3 bis della legge 91-92, prevede che chi nasce all'estero da cittadino italiano, ma possiede un'altra cittadinanza, esempio canadese, è considerato come se non avesse mai acquistato o acquisito la cittadinanza italiana.
0: Chiaro.
1: Prima era diverso. Tuo papà era cittadino italiano, tu nasci in Canada, hai diritto alla cittadinanza italiana. Adesso è completamente diverso.
0: Bene.
1: Questa regola generale di esclusione della trasmissione automatica, secondo il sangue, iure sanguinis, si applica retroattivamente anche alle persone nate all'estero prima del 27 marzo 2025. Allora è molto importante per noi giuristi capire che abitualmente una legge non è mai retroattiva, è per il futuro.
0: Entra in vigore e da lì si applica, invece sì. Questa è retroattiva.
1: Allora, spiego.
0: Ed è costituzionale?
1: È quello giustamente. Allora, una legge non dovrebbe avere applicazione retroattiva, non si può togliere un diritto costituzionale acquisito alla nascita per poi annullarlo con una legge. Mi spiego. Se io, quando sono nato, ho questo diritto di nazionalità e di cittadinanza italiana, non può il governo d'Italia con una legge futura togliermi questo diritto acquisito. Infatti, una legge può provvedere, prevedere per il futuro tutto quello che ha approvato, ma no, dovrebbe annullare un mio diritto, il diritto di tutti gli altri. Vorrei aprire una parentesi, se mi permetti, Ivana, certo. Molto, molto, molto importante. Cioè, sui giornali, social media, vediamo un sacco di risposte e di spiegazioni. Fate attenzione, anche per noi giuristi certe volte delle nuove leggi non sono facili da interpretare,
0: complesse.
1: No, molto complesse. Allora, la decisione che c'è stata, tutto il mondo ha perduto speranza, e ultimamente è della Corte Costituzionale,
0: quella del 30 aprile scorso,
1: sì, che ha deciso che la legge come tale è legittima, cioè vale, è valevole, è costituzionale. Però la Corte di Cassazione, che sarebbe la forma di Corte d'Appello a livello provinciale o della Corte Suprema a livello federale, deciderà sulla problematica della retroattività della legge. Cioè, la legge prevede, tu sei nato, se c'hai un'altra nazionalità non sei più cittadino italiano, e questo è retroattivo?
0: Non ha senso.
1: Ma non ha senso. Allora, stiamo aspettando adesso questa decisione della Corte di Cassazione e speriamo che deciderà che la legge è valevole dal momento dell'entrata in vigore per il futuro. Allora, tutti quelli che avevano...
0: Molto
1: importantissimo. Io ho forse 30-40 pratiche sulla mia scrivania dove sono bloccato, non posso fare nulla.
0: In attesa della decisione.
1: In attesa di questo. Allora, ritorniamo a quello che stavo spiegando. Cioè, la nuova regola generale dice che chi nasce all'estero da cittadino italiano ma possiede un'altra cittadinanza canadese è considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana.
0: Quindi deve fare domanda.
1: Allora, ci sono due eccezioni. Perché fare la domanda, se poi non è ricevuta la domanda o non è legale, non lo possiamo fare. Ci sono due eccezioni. Si può acquistare la cittadinanza italiana per ius sanguinis o iure sanguinis, è lo stesso, vuol dire lo stesso significato,
0: a tre
1: discendenza di sangue da genitore o nonno con esclusiva cittadinanza italiana. Cioè, se uno ha il nonno, il genitore, il figlio, automaticamente diventa, via iuris sanguinis, al diritto alla cittadinanza italiana. Questa è la prima. Però, se il nonno o il padre ha ottenuto la cittadinanza canadese.
0: Ha rinunciato alla cittadinanza italiana, non però si... l'ha riacquistata, diciamo, nel 92.
1: No,
0: quando si sono riaperti i termini,
1: quando sono riaperti, quella è un'altra cosa, cioè okay. Io è capitato anche a me.
0: Non confondiamo le idee,
1: ecco,
0: allora.
1: Okay. Andiamo con le prime eccezioni, sì, poi certo. Andremo su queste
0: perfetto.
1: Particolarità.
0: Okay.
1: Poi c'è anche la seconda eccezione, che sarebbe l'acquisto di cittadinanza italiana per iuris sanguinis da genitore italiano con residenza in Italia per 2 anni continuative prima della nascita del minore. Cioè, in poche parole, se uno nasce in Italia e sta lì per minimo 2 anni, hai questo diritto e il genitore trasmette automaticamente la cittadinanza italiana al figlio minore che nasce all'estero con un'altra cittadinanza canadese, per esempio. In poche parole, uno che è nato in Italia, che ha vissuto in Italia
0: 2 anni minimo.
1: Minimo 2 anni.
0: Consecutivi.
1: Può dare e trasmettere la cittadinanza, il diritto di cittadinanza al figlio minore,
0: che è nato
1: qui in Canada.
0: Okay.
1: Allora, queste sono le 2 eccezioni. È importantissimo capirle. Non sono semplici da seguirle, però è importantissimo capirle. Poi, queste sono le 2 eccezioni. Per quanto concerne il famoso iuris sanguinis, le domande, giustamente. E ce ne siamo... Non voglio esagerare, ci saranno centinaia e centinaia di ascoltatori
0: casi, certo.
1: Che sono giustamente in questa situazione. Poi c'è il riacquisto della cittadinanza italiana per dichiarazione in virtù dell'articolo 17 della legge 91-92.
0: Che era quella originale.
1: Che
0: no?
1: Era quella originale. Cosa vuol dire? È che dovete capire che nel 1912, parlo di tantissimi anni fa, c'è... Con questa nuova legge del 1912, chi aveva una doppia cittadinanza era, diciamo, fuori legge quasi, illegale, non potevi. Cioè bisognava avere una sola cittadinanza. E credo che sia stato il Canada, sia stato qualsiasi nazione. Ma stiamo parlando di un secolo fa dove c'è la prima,
0: 114.
1: Poi la seconda guerra mondiale. È normale che non potevamo avere, come è capitato anche durante la seconda guerra mondiale, sono fatti storici dove... Il figlio di un italiano che magari aveva ancora dei parenti lì in Italia e si è arruolato nell'esercito e va a bombardare magari il paesino natio del babbo, del nonno.
0: Certo.
1: Ecco, allora era molto molto importante. Nel 1991-92 poi c'è stata questa apertura e ha permesso giustamente a moltissimi italiani che avevano perduto per avere stati, cioè essere naturalizzati canadesi, di riacquistare la cittadinanza. Allora, chi ha vissuto per 2 anni continuativi o chi è nato in Italia può riacquistare, in virtù di questo articolo 17, la cittadinanza e a tempo fino al 31 dicembre 2027. Naturalmente c'è anche una condizione che è di aver perduto la cittadinanza prima del 16 agosto 1992 e c'è una ragione logica. Perché a partire da questo momento avevamo diritto alla doppia cittadinanza.
0: Sì.
1: Allora non si perdeva. Va bene? Spero di essere chiaro.
0: Sì. Magari possiamo iniziare a rispondere. Vuoi aggiungere qualche
1: no,
0: altra
1: no,
0: cosa?
1: No, c'è altra cosa ancora.
0: Ci
1: se
0: sono
1: tu
0: ancora
1: sì,
0: cose.
1: Sì. Perché è importante
0: troppe
1: che...
0: Troppe informazioni.
1: Sì, lo so, ma è per questo che non le faccio. Infatti, il mio esempio personale...
0: Sì.
1: Nel 92, come parecchi altri che, ascoltatori che hanno avuto questa possibilità, io sono nato in Italia, sono arrivato in Canada nel 75, naturalizzato canadese nell'80, quindi ho perso la cittadinanza canadese italiana per acquistare quella canadese. Poi con la legge 91-92 ho riacquistato la cittadinanza italiana e ho registrato i miei 3 figli minori
0: subito. Okay.
1: Voglio dirvi una cosa, che con la nuova legge il mio nipotino che è nato il 4 ottobre 2025 non potrà essere italiano e vi spiegherò dopo. Allora, avete, ed è importante, fino al 31 dicembre 2027 per riacquistare la vostra cittadinanza. Piccolo problema, nel 91-92 io ho potuto trasmetterla la cittadinanza a miei figli. Con la nuova legge potete riacquistare la cittadinanza italiana, però non la potete trasmettere ai vostri figli minori.
0: Perché?
1: È perché la legge prevede quello. Sfortunatamente.
0: Un'altra bella restrizione.
1: E lo so, però la legge è quella che è, bisogna seguirla e non abbiamo altra scelta.
0: Ma possiamo commentarla.
1: Sì, sicuro, è normale. Poi c'è il beneficio di legge, cioè è un articolo 4 che prevede che sia i figli maggiorenni sia i figli minorenni a certe condizioni possono avere la cittadinanza italiana. Allora, per i figli maggiorenni, se un nonno o un genitore sono stati cittadini italiani per nascita, diventa cittadino, il maggiorenne, se risiede legalmente in Italia per 2 anni. Cioè, in poche parole, se il papà era giustamente italiano per nascita, come io, mio figlio maggiorenne può andare in Italia e dire io domanda il diritto di stare legalmente in Italia per 2 anni e diventerà cittadino.
0: Okay.
1: È importante quello. Per i minori, allora, l'articolo 4 prevede che i figli minori nati all'estero dal genitore, mamma o papà, italiano per nascita, sono italiani, ma no, in modo automatico, con dichiarazione da fare presso il consolato, una dichiarazione di riacquisto, di acquisto o di cittadinanza, e una dichiarazione che deve essere firmata dai due genitori. Allora, è importante anche un'altra cosa: il beneficio di legge per i figli minori non si applica se il genitore ha acquisito la cittadinanza per residenza, matrimonio, riacquisto o adozione. E voglio essere molto più preciso. Vi do un esempio. Io sono nato in Italia, sono arrivato qui all'età di 19 anni, sono diventato canadese, nel 91-92 ho riacquistato la mia cittadinanza italiana con doppia cittadinanza adesso, l'ho data ai miei figli. Il mio nipotino, che è nato il 4 ottobre 2025, a causa di questa legge, non può essere cittadino italiano perché mio figlio non gliela può trasmettere. Sfortunatamente è così. Ecco.
0: E se fosse nato il 26 marzo, sì, però.
1: Sì.
0: Ovviamente.
1: Sì.
0: Ok.
1: Perché giustamente era una trasmissione di cittadinanza automatica.
0: Dopodiché.
1: Niente.
0: Non si può più.
1: Non si può più. A parte se va.
0: Beh, in Italia.
1: In Italia può stabilire in un modo diverso.
0: Cioè,
1: ecco.
0: Anche a studiare, non possono ecco. Andare. Mm.
1: Allora, se tu permetti, Ivana, mi ha inviato dei quesiti, delle domande, 4-5 casi.
0: Sì, di persone che mi hanno chiamato e con le quali, insomma, che sono disperate perché non riescono ad avere una risposta chiara, no?
1: Allora, cercherò di essere io magari più chiaro e cercare di aiutare queste persone. Dovete capire che come avvocato non posso dare dei consigli diretti e precisi e soprattutto personali a delle situazioni personali perché non ho i documenti magari, certo. E si parla in modo generale. Allora, la prima era questa famiglia.
0: Sì, la famiglia.
1: Non faccio il nome, cognome.
0: Una famiglia italiana, sì.
1: Italiana, sono 4 sorelle che sono nate in Italia quando i genitori sono diventati cittadini canadesi nel 1970. Avevano rispettivamente 20, 19, 16 e 14 e l'età attuale è diversa.
0: Ovvio.
1: Cane in più.
0: Basta aggiungere e si sa l'età. Quindi, cosa?
1: Allora, la domanda era qual è la procedura per riacquistare la cittadinanza italiana? Allora, bisogna capire che in Italia la maggiore età nel 1970 era di 21 anni.
0: Ah, ok.
1: Sì. Allora, quindi è diventato 18 anni nel 1975. Cioè, quindi queste 4 sorelle indirettamente hanno rinunciato, quanti genitori sono diventati canadesi nel 1970, alla loro cittadinanza italiana. Perché il papà, acquisendo, dice, giustamente la cittadinanza canadese, rinunciava anche per i figli minori. Allora, la signora che era di 20 anni era minorenne. secondo la legge italiana.
0: Okay.
1: Capito? Lo so che sembra...
0: E quindi hanno perso...
1: Hanno perso, sì, hanno perso. Però loro quello che possono fare una domanda di riacquisto.
0: E... Non c'è problema per loro?
1: Niente proprio.
0: Okay.
1: In virtù dell'articolo 17 della legge. È come il riacquisto di cui parlavamo prima. Mm-hmm. Se uno è nato in Italia e ci ha vissuto più di 2 anni, ha il diritto di riacquistare la cittadinanza.
0: Ah,
1: allora loro possono farlo.
0: Perfetto.
1: Va bene?
0: Benissimo.
1: Poi c'è un signore Salvatore che credo sia nato in Italia.
0: Sì, sì, è nato in Italia.
1: Ecco,
0: è arrivato in Canada.
1: Ecco.
0: No, è arrivato in Canada.
1: Ecco, e lui ha perso la cittadinanza nell'86 e poi l'ha riacquistata nel 92. Cioè, ha fatto la stessa cosa che mi è arrivata a me personalmente. È nato in Italia, è venuto qui e poi...
0: Per poter lavorare è stato obbligato a
1: diventare... Sì, sì, anche lui.
0: Prendere la cittadinanza.
1: Perfetto. Allora dice che ha 4 figli, sono nati nel 98, 2000, 2003, 2005. E mi dice... se può ottenere la cittadinanza per ius sanguinis, ossia per discendenza, la risposta sfortunatamente è no.
0: Perché?
1: Perché nel 92 avrebbe dovuto, se avesse avuto figli, registrare i figli minori.
0: Sono nati 6 anni dopo?
1: Sì, sì.
0: Poteva farlo anche nel 98?
1: Però poteva farlo. Fino al 26 marzo 2025.
0: Oh no!
1: Eh sì. Cioè, e questo è importante.
0: Cioè, riacquistando la cittadinanza italiana...
1: Sempre minori però i figli.
0: Nel 1992... Quindi i bambini dovevano... 18 anni, quindi all'età di 17 anni avrebbe potuto, quando i bambini avevano 17 anni, avrebbe potuto far domanda e richiedere a fur et à mesure, come si dice, cittadinanza.
1: E questo è importante anche dirvi che, perché poi nel volantino distribuito al convegno, paragrafo 3, benefici di legge, figli minori, vorrebbe sapere se è beneficio della legge esclusivamente per figli non maggiorenni, cioè anche per i maggiorenni, come ho spiegato prima. Mm-hmm. Però bisogna andare a
0: in Italia per 2 anni. Beh, quello si sa, insomma, allora, quella è la prassi.
1: Ecco, è molto difficile, difficile anche accettare. Mm. Specialmente per noi che noi siamo nati in Italia, abbiamo questo veramente legame così stretto e forte. Cioè, io ho aspettato tantissimi anni il primo nipotino all'età di 70 anni che ho. E avrei voluto che fosse stato italiano, eppure sfortunatamente per la legge, e anche se la Corte di Cassazione dice che è
0: retroattiva,
1: non posso farlo perché lui è nato dopo il mese di marzo 2025. E lo so, vuol dire che lo porteremo a vivere in Italia, faremo la domanda
0: sì,
1: lì.
0: Ma ecco, i nonni lo portano in Italia quando è piccini. Quindi questa persona però, il signor Salvatore, non ha trascritto né l'atto di matrimonio né pure l'atto di nascita dei figli.
1: Allora, questo è un errore, sfortunatamente i nostri connazionali facciamo o fanno tutti. Vi prego. È un obbligo anche legale, se uno è cittadino canadese oppure cittadino all'estero,

0: loro il nostro fascicolo in fin dei conti.
1: Ma questi ragazzi, scusa, che adesso sono maggiorenni, no? 27, 26, 23 e 21, non possono riacquistare la cittadinanza italiana tramite il nonno per discendenza? Se fanno domanda e il loro nonno
0: Allora, vi spiego.
1: non ha mai perso la cittadinanza italiana,
0: Il
1: cioè
0: nonno
1: è
0: sì, però il
1: rimasto in
0: papà
1: Italia.
0: sì. Cioè il legame
1: Sanguigno, di sangue,
0: sanguigno
1: deve
0: non deve essere
1: essere.
0: interrotto.
1: Ah, non deve essere
0: Non deve
1: interrotto.
0: essere interrotto. Cioè quello che alla fine vi dirò il perché, come dovremmo procedere. Per questo che ho voluto anche implicare un'avvocatessa, un avvocato in Italia, specialista in diritto della cittadinanza e immigrazione, che fa solo quello. E giustamente l'avvocato D'Angelo, che giustamente cioè la domanda non possiamo farla al consolato oppure ai consolati o alle ambasciate nel mondo, però davanti a un giudice italiano ci sono delle buonissime possibilità. Perché? Perché anche i figli, diciamo, del signor Salvatore, quanto alla nascita del 1998-2000, il papà era cittadino italiano.
1: Giusto.
0: Allora, anche loro avrebbero potuto usufruire giustamente di questo diritto costituzionale.
1: È che uno non ci ha pensato, ovviamente.
0: Allora, insomma, sfortunatamente il problema è che ci sono dei diritti che sono temporali e li puoi esercitare e averli o rinnovarli soltanto se uno fa un gesto normale. In fin dei conti, se io faccio un prestito a un amico e non facciamo nessun contratto, soltanto sull'assegno scrivo, do prestito a Luigi 10.000 dollari, oggi siamo al 6 di maggio 2026, se fra 4 anni, 3 anni e mezzo io non mi sveglio e non glielo domando con un'azione legale, il mio diritto di essere rimborsato cade. È importante quello là.
1: Sì,
0: Allora è
1: scusa, ma se ho
0: importante.
1: ben capito allora Pasquale, questi ragazzi per ottenere la cittadinanza italiana l'unica chance, l'unica possibilità è di andare a vivere in Italia 2 anni?
0: Beh, ci sono due modi: o andare in Italia e dire, vedi che papà è stato 2 anni in Italia, io vorrei avere questo diritto, vado in Italia e riacquisto la cittadinanza italiana, oppure, attraverso il nostro avvocato oppure altri studi d'avvocati, di fare una domanda presso il tribunale, dove
1: In
0: giustamente
1: Italia.
0: dire in Italia, perché le domande bisogna capire che. Le domande che vengono fatte presso il consolato o le ambasciate
1: Si attengono
0: si
1: alla legge, no?
0: attengono alla legge e alle istruzioni ministeriali, cioè, ma non solo quello, non sono, loro sono è a livello amministrativo. Quindi la persona non può decidere
1: Segue alla lettera quello che dice la legge.
0: Ivana ha diritto, Pasquale non ha diritto, cioè devono seguire la legge. Invece il giudice con delle domande, ne stiamo facendo una giustamente all'Aquila per una cittadina degli Stati Uniti e credo che avremo possibilità di un buon successo. Però bisogna andare lì, naturalmente leggerlo in domicilio, il mio studio potrà guidarvi come fare, non è un problema,
1: Sì.
0: però costerà quello che costerà. Ecco, ed è importante quello. Cioè l'unico modo, e questo l'avrei detto alla fine, per
1: Ma
0: concludere qua,
1: dobbiamo
0: ma
1: rispondere e dare anche una speranza a
0: giustamente.
1: questi ragazzi che ci
0: Sì,
1: tengono
0: sì, sì,
1: tanto.
0: sì, sì.
1: Allora, noi dobbiamo fermarci perché abbiamo un appuntamento con le notizie, ma riprenderemo e quindi poi apriremo anche le linee non appena risponderemo a tutti i quesiti che ci sono stati inviati
0: Perfetto.
1: in radio. Grazie. Per coloro che avessero acceso la radio da poco, ebbene vi ricordiamo che oggi abbiamo una linea aperta speciale con l'avvocato Pasquale Artuso, come già menzionato all'inizio. Non abbiamo ancora aperto le linee perché vogliamo rispondere alle persone che hanno inviato i loro quesiti in radio durante la settimana, per cui siamo arrivati al quesito numero 3. Si tratta della signora Mariella, che è nata in Italia. Aveva 10 anni quando i genitori sono diventati cittadini canadesi e si chiede se lei può riacquisire la cittadinanza italiana.
0: Allora, la risposta
1: Risposta
0: è
1: secca o no?
0: sì, però ad una condizione. Se lei è venuta qui in Canada,

0: e aver vissuto in Italia per 2 anni, possiamo utilizzare l'articolo 17.
1: Aveva 5 anni. Quando
0: 5 anni ha diritto.
1: Ha diritto?
0: Sì.
1: Ah, perfetto, quindi buona notizia, meno male, numero 3, perfetto. E quindi deve procedere
0: al riacquisto
1: e deve andare su Prenotami, sito.
0: No, c'è modo e modo di farlo diverso e non voglio dire di chiamarmi, però abitualmente il riacquisto è molto più semplice,
1: molto
0: più semplice, si fa una domanda presso il consolato, naturalmente bisogna avere tutti i documenti che vi potrei spiegare, però non voglio, perché sennò
1: no,
0: avremo 2 o 3 ore qui a,
1: certo,
0: continuare.
1: No. Vogliamo rispondere a tutti e vogliamo prendere anche delle telefonate.
0: Poi la numero 4.
1: Sì, è la signora Barbara, che è nata a Montreal da genitori con cittadinanza italiana, naturalizzati canadesi 2 anni dopo la sua nascita. Lei ha la doppia cittadinanza. Adesso i suoi figli di 27, 25 e 21 anni desiderano fare domanda per la cittadinanza italiana.
0: Allora, anche in questo caso qui penso che la doppia cittadinanza della signora Barbara, che è nata a Montreal, è stata acquisita nel 1991-92, perché il papà
1: e la mamma italiani
0: l'avevano perduta, allora l'hanno riacquistata nel 92.
1: No, ma lei aveva 2 anni. Ah, dopo sono nata, cioè è nata, ecco qua, avremmo dovuto chiedere anche è nata nel 72 lei.
0: Allora, credo che, perché qui non lo so, nel 72, quindi aveva, nel 92 era già maggiorenne, allora vuol dire che lei l'ha avuto.
1: Nel 92 sì, aveva
0: 20 anni.
1: 20 anni, quindi.
0: Ecco. Allora, lei l'avrà, non lo so, se l'ha acquisita giustamente attraverso il riacquisto dei genitori oppure perché è nata quando la signora Barbara era nata. Comunque, a prescindere questo, i suoi 3 figli di 27, 25 e 21 anni, adesso con la nuova legge, non lo potranno fare più perché lei ha la doppia cittadinanza.
1: Non ho capito questo.
0: Cioè, il primo esempio che ho dato è che la nuova legge dice che se tu hai un'altra cittadinanza o sei figlio di qualcuno che ha una cittadinanza italiana e canadese, mm-hmm, non viene trasmessa automaticamente. È chiaro?
1: Non viene trasmessa automaticamente.
0: Allora,
1: ok.
0: Adesso la signora avrebbe potuto registrare i figli quando erano minorenni. Non l'ha fatto. Quindi non può adesso, maggiorenni, registrarli. E questo è il problema. Perché tutti
1: a saperlo.
0: Lo so, ma tutti questi diritti, una volta che uno diventa maggiorenne, non puoi fare più non puoi ottenere dei diritti che magari i tuoi genitori potevano trasmetterti in modo automatico, registrando normalmente i figli,
1: certo.
0: Se no non è che, capite, quello è il problema. Adesso arriviamo con la nuova legge che dice, prima se era la vecchia legge si poteva fare perché i genitori o il nonno erano italiani al momento della nascita della signora Barbara, capito? Cioè è un po' complicato da fare, però il problema è sempre lo stesso, cioè sfortunatamente i genitori non registrano i figli alla nascita. Se l'avesse fatto, lei era cittadina italiana, la legge non era cambiata perché i figli adesso hanno 27, 25, 21 anni e sarà un pochettino difficile. Ecco.
1: Non c'è nessun modo?
0: L'unico diritto è di fare giustamente una domanda presso il tribunale in Italia, sfortunatamente, perché, ripeto ancora, ci sono, secondo me, questa legge che ha effetto retroattivo, toglie dei diritti che con la loro nascita loro avevano, questi figli della signora Barbara. E l'unico modo di far riconoscere questi diritti è di andare davanti a un tribunale in Italia.
1: Quindi con la decisione della Corte d'Appello potrebbe cambiare
0: di
1: la
0: Cassazione?
1: Situazione? Di Cassazione?
0: Potrebbe,
1: cioè, sì?
0: Potrebbe, sì. Ma dobbiamo aspettare, giustamente.
1: Corte di Cassazione che corrisponde alla Corte d'Appello.
0: Sì, sì, sì, anche nel Quebec oppure la Corte, esatto, Suprema. Sì,
1: ok,
0: sì.
1: E quindi solo in questa circostanza. Poi c'è la signora Margo, è diventata cittadina canadese nel 1974. Poi tra l'altro lei risultava fino al 2001 residente in Italia, quindi dopo c'è stato un censimento, ma lei viveva in Canada. Comunque questo non ci interessa. Da qualche anno torna al suo paese dove trascorre in media 4-5 mesi all'anno e vorrebbe riacquistare la cittadinanza italiana. La sua domanda è se può fare domanda in Italia mentre si trova...
0: Sì, sì, sì, lo potrà fare facilmente perché lei è nata in Italia.
1: Esatto.
0: Allora non c'è nessun problema. Cioè essere nata in Italia oppure vissuti 2 anni... consecutivi, cioè lei ha vissuto questi 2 anni in Italia, credo, ma se è nato in Italia...
1: Consecutivi no?
0: No, però sì, perché in fin dei conti è diventata cittadina canadese nel 74, non sappiamo quanto è nata e dove è nata in Italia.
1: No, è nata in Italia. Sì,
0: è venuta qui all'età di?
1: 16 anni.
0: Ah, no, non c'è nessun problema, può fare la domanda in Italia oppure qui, riacquisto di cittadinanza, in virtù giustamente dell'articolo 17.
1: Perfetto, allora arriviamo al caso del signor Renato che il papà è arrivato in Canada all'inizio degli anni 60, ha sposato una quebecchese e la moglie è diventata automaticamente italiana perché lui era ancora italiano,
0: sì.
1: Però poi ha preso la cittadinanza canadese. Ma alla nascita del figlio, il signor Renato, è stato riconosciuto automaticamente italiano, come
0: sì,
1: pure il fratello.
0: Sì.
1: Ora, quindi per la cittadinanza italiana gli è stata trasmessa per via materna. E quindi adesso ha una figlia di 12 anni, che si chiama Juliette, è nata in Canada. Il fratello... anche lui ha un figlio e lo ha registrato prima del marzo 2025 ed è diventato italiano. Lui invece per il momento non può.
0: Per il momento non può. Nel senso che l'unica cosa che può sperare il signor Messina, perché il quesito, la domanda era giustamente se la legge verrà modificata,
1: esatto,
0: cambiata, ma questo non lo possiamo prevedere. L'unica cosa che possiamo dire è che la Corte di Cassazione non dichiarerà
1: incostituzionale
0: la legge come tale, però dirà che non ha effetto retroattivo. Allora se dice
1: se non ha
0: questo,
1: effetto retroattivo può farlo,
0: sì, può farlo, perché Juliette è nata prima della nuova legge,
1: certo, ok,
0: è importante.
1: Quindi c'è speranza,
0: sì, la speranza è giustamente tutti questi nostri ascoltatori e giustamente clienti che sono ancora in attesa perché c'è stato cambiamento. Io c'ho un sacco sulla mia scrivania di pratiche che devo fare e che sono stato interrotto con questa nuova legge che non permetteva di avere e fare la domanda di acquisto di cittadinanza iuris sanguinis.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: sono 131 e siamo entrati ufficialmente nella 20ª settimana.
1: Benissimo, così mi piace, perché entrare nella 20ª è sempre bello. È così.
0: Vado avanti io. La luna è calante, illuminata al 32,3%.
1: Io ho 32,8.
0: Perché non l'hai aggiornato? Se è calante, è ovvio che il mio è più aggiornato del tuo.
1: Anche perché il tuo è calante. 32,3. Ammazzata, ti sei già tirato. Va bene.
0: L'ho appena detto io, 32,3. Okay. Sei tu che non mi
1: ascolti. 0,330.
0: Sono bloccate anche le orecchie.
1: No, una. E l'altra che non.
0: Va bene.
1: La città di Bisanzio, sì, diventa la nuova capitale dell'impero romano. Per volere.
0: Costantinopoli.
1: Un attimo, sto leggendo.
0: No, lo so, ma perché è Costantino.
1: Allora leggere a te.
0: No, va bene, vai avanti.
1: E l'impero. Per volere
0: Istanbul. Bella città.
1: Bella città.
0: Si mangia anche bene.
1: Sì, si mangia bene.
0: Quindi?
1: Appunto è Costantino che la amplia e la ribattezza Nuova Roma. Non sapevo però che si chiamasse anche Nuova Roma. Sì. La Nuova Montreal? Sì. E sarà chiamata Costantinopoli. Bene.
0: Posso andare avanti?
1: L'hai detto tu finora.
0: Allora vai avanti tu.
1: No, vai avanti tu.
0: No. Nel 1647 politico e mercante olandese Peter Stuyvesant, che erano anche delle sigarette in Italia, ti ricordo, sì, mio papà le fumava le Stuyvesant.
1: Erano delle mazzate respiratorie.
0: Arriva a Nuova Amsterdam per ricoprire la carica di governatore. Amsterdam per ricoprire la carica di governatore dei nuovi Paesi Bassi in terra nordamericana, alla quale è stato eletto 2 anni prima come successore a William Kieft.
1: Nel 1812, questa è bella, nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer, la danza nata in Austria e nel sud della Germania. Viene definita da molti osservatori disgustosa e immorale, poiché è la prima che prevede l'abbraccio tra i ballerini.
0: Non c'è più religione.
1: Le terre da qui al mare.
0: 1800, parlando delle terre da qui al mare, proprio al mare, sbarcano a Marsala in questo giorno.
1: È bello sbarcare anche a Marsala.
0: Nel 1860, Sicilia occidentale, le 1000 camicie rosse di Giuseppe Garibaldi. I 1000 accolti dalla popolazione con enorme entusiasmo. Qui c'è da discutere perché ce n'erano alcuni che non erano proprio d'accordo. Entusiasti. Comunque erano partiti da Quarto il 6 maggio scorso.
1: Bene.
0: Non è Quarto Giaro, eh?
1: No, da Quarto. Anche perché partita Quarto Giaro è un po' un problema. Nel 1916 il 37enne fisico tedesco Albert Einstein pubblica in un libro La teoria generale della relatività. E adesso Silvio ci spiegherà.
0: È uguale MC al quadrato.
1: È anche un titolo del disco di Giorgio Moroder, Moroder.
0: Okay. Quindi
1: la formulazione è stata già presentata lo scorso novembre all'Accademia Prussiana delle Scienze e allarga a geometria e gravità i fondamenti della relatività ristretta nel 2005. Nel 1905 l'ha messa a fuoco.
0: Sono nel 2005.
1: No, infatti, 2005. Non era intelligente.
0: Come?
1: Einstein, dico. Intelligente.
0: Nel 1947, in gara con il numero 128, debutta sul circuito di Piacenza la prima vettura costruita da Enzo Ferrari, l'ex pilota e direttore della squadra corse Alfa Romeo, che ha scelto di realizzare una propria scuderia. La Ferrari 125 Spider, pilotata da Franco Cortese, non riesce però a chiudere la gara per la rottura della pompa della benzina al 27esimo giro. Dava già male le cose del 47, io te lo dico.
1: No, però ho saputo una cosa della Ferrari in fine settimana. Sai che l'associazione, la FIA, la Federazione Internazionale che organizza
0: l'automobilismo,
1: la Ferrari è l'unica a ricevere un compenso di 60 milioni di dollari per partecipare.
0: Appagano loro la Ferrari?
1: Sì, è l'unica squadra che viene pagata per dare, perché senza la Ferrari la Formula 1 non avrebbe i
0: dovrebbero fare la stessa cosa con i mondiali di calcio, pagare l'Italia, l'Italia, perché senza esatto. L'Italia, voglio dire,
1: anche qui SFB dovrebbe pagare un po' di più sia me e te, perché no ma è
0: portiamo prestigio
1: no, porta prestigio alla competizione,
0: anche l'Italia porterebbe prestigio ai mondiali,
1: voilà.
0: C'è gente che ha pagato l'ira di Dio per andare a vedere la nazionale contro il Canada, adesso si
1: allora, adesso io
0: Canada Bosnia, voglio dire,
1: adesso io
0: con tutto il rispetto per la Bosnia e per il Canada,
1: adesso io sono andato in un grande magazzino, ho visto le maglie,
0: sì, lo stanno dicendo tutti,
1: dei mondiali, sì. C'è anche quella dell'Italia,
0: sì. Infatti c'è già gente che ha messo un post su Facebook, qualcuno dovrebbe dire a questo grande magazzino
1: non facciamo nomi,
0: non facciamo nomi,
1: finisce per art,
0: no. Io quello che ho visto finisce per Osco.
1: Osco.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Io finisce per Art. Ma comunque.
0: Vabbè.
1: Tanto è bella, ecco.
0: Bella, senz'altro.
1: Quella del Canada.
0: A proposito.
1: Il giallo, niente. Il giallo, cosa c'entra in quella del Canada?
0: No.
1: Gli autoctoni? No.
0: Ambisce al Brasile, secondo me. Andiamo avanti.
1: No, ma non è.
0: Non ce la possiamo
1: non
0: fare.
1: Non è bel.
0: Nel 1990, vai avanti, di
1: dov'è
0: qualcosa
1: che?
0: Non lo so, di qualcosa.
1: Ah, questa qui.
0: Parliamo di Bob Marley, dai.
1: Sì, perché scompare.
0: Sì.
1: Ma in che anno?
0: 1981,
1: sì, lo ascolteremo. Scompare, ahimè.
0: Tra l'altro, attenzione, è morto per un tumore.
1: Un tumore,
0: perché
1: sì,
0: tutti dicono è drogato,
1: no,
0: overdose. No, è morto per un tumore.
1: Io sono andato a.
0: Ai funerali?
1: No, a.
0: A vederlo.
1: Alla casa lì dove abito.
0: In Giamaica.
1: In Giamaica, a Ocho Rios.
0: Ocho Rios.
1: Vai.
0: Ma certo.
1: Ma anche quando arrivi al posto di Ocho Rios c'è una statua immensa di
0: Bob Marley. Io mi ricordo quando sono stato in Giamaica nei negozi di Bebel per i turisti,
1: sì,
0: vedevano solo roba di Bob Marley. E all'epoca di Usain Bolt.
1: No, vabbè.
0: I due eroi del paese, via.
1: Certo.
0: Andiamo avanti.
1: Debutta
0: sì.
1: Al New London Theatre nel West End a Londra, Cats, che io ho
0: attenzione
1: Cats
0: se debutta Cats Cats suoi a un certo punto.
1: No, non è scritto con la Z
0: okay.
1: È scritto con la TS,
0: bravo,
1: di Andrei Lowell
0: sì.
1: Weber sì. Basato sul libro dei gatti
0: è scritto sulla stessa linea comunque.
1: No, stavo ancora pensando,
0: è andato a capo lui,
1: no, al villaggio noi l'abbiamo fatto cazzo, come
0: questa è quella che ha fatto anche Jesus Christ Superstar
1: Ne ha fatti due
0: sì, sta ancora tutta la famiglia,
1: no, Copacabana e Manny,
0: andiamo avanti.
1: Negli Stati Uniti nel 1989 viene trasmessa la 217esima e ultima puntata della soap opera televisiva Dynasty.
0: Sì.
1: È la serie lanciata nel 1981, vincitrice di prestigiosi premi. Bene.
0: Faceva concorrenza a Dallas.
1: A Dallas,
0: è nata nello stesso periodo, erano le due serie televisive.
1: Oui.
0: Nel 1989 il Kenya annuncia la messa al bando dell'avorio sul proprio territorio. Il provvedimento si prefigge la tutela degli elefanti, costantemente preda dei cacciatori a caccia del prezioso materiale di cui sono composte le loro zanne. 37 anni fa, congratulazioni al Kenya.
1: Nel 97 il computer Deep Blue, progettato dalla IBM, torna a sconfiggere il super campione mondiale di scacchi Garry Kasparov, che tutti ricordiamo.
0: Certo. E invece nel 1999, importante, dopo 21 anni, la pallacanestro varese torna alla vittoria del campionato di basket Serie A1. Battendo nell'incontro finale la formazione della Benetton Treviso.
1: Una volta c'era la Ignis e la Siemens.
0: Lo so. Siemens, no? Non c'era la Siemens?
1: No.
0: La
1: storica è la Ignis contro la Siemens.
0: La Ignis era quella delle lavatrici, giusto?
1: La Ignis è la Whirlpool, che è lì a.
0: Sì. Vabbè. Nel 2004,
1: Casteggio, lì.
0: Campionati invece europei di nuoto, che sono in corsa a Madrid, medaglia d'oro per Nicola e Tommaso Marconi. Vincitori di una gara di tuffo sincronizzato dal trampolino di 3 metri.
1: Prezzo record è stato venduto per un prezzo record un'opera d'arte all'asta tenuta al CSS New York. Il dipinto Donne di Algeri, versione O o 0, un olio su tela di 114 x 146 cm realizzato nel 1955 da Pablo Picasso viene venduto a 179,300 milioni di dollari.
0: 0,3. Sì. 179 milioni per un 114 per 146, fai il conto quanto fa centimetro quadrato.
1: Dico che... è bel prendere. Eh?
0: Non hai detto però che l'anno precedente, nel 2011, non l'anno precedente, qualche anno prima, è interessante da notare, tutti quelli che si gasano, che scalano l'Everest, il nepalese Apa Sherpa si conferma la persona che ha scalato per il maggior numero di volte l'Everest, detentore già del record, raggiunge la cima della vetta più alta del mondo per la 21esima volta. Un po' come gli scudetti dell'Inter, ma non dico altro. Andiamo avanti.
1: Cosa c'entra?
0: No, io non so, per sport.
1: Sport lo facciamo nostro qua, ci abbiamo anche lo sponsor oggi. Va bene, la storia più vicina a noi?
0: È già finito. Io direi anche il 2016, perché è importante.
1: Ma quale? Il primo?
0: È il primo, sì, c'ha 70 anni. Okay. 70 anni, la settantenne indiana Dalijinder Kaur riesce a dare alla luce il suo primo figlio.
1: Mamma mia.
0: Grazie a una serie di cure per l'infertilità. La nascita, avvenuta qualche settimana fa, è resa nota oggi, rende la donna più anziana al mondo ad aver partorito. Il record cadrà poi nel 2019, tra le altre cose, una ancora più anziana. Al bambino è stato dato il nome di Arman, che vuol dire desiderio. L'ha desiderato. Quindi avrà senz'altro festeggiato ieri la festa della mamma.
1: Certo.
0: Se lo merita. Allora, quindi non è mai troppo tardi, signore.
1: Bambino di... 8 anni.
0: Sì, 8 anni. Nel 1870 Sir John Rose,
1: yes,
0: da 300.000 lire sterline o 11 milioni di dollari per acquistare le terre di Rupert. Mazza ragazzi, che territorio che si è portato via.
1: È bel prendere.
0: È un bel prendere, te lo dico. Mille, hai voglia a coltivare i pomodori. Ma fa freddino però, perché sono al nord e al nord ovest del Quebec. Nel 1896 Edmund James Flynn viene eletto primo ministro del Quebec. Lo dico perché era conservatore. All'epoca c'era un partito conservatore molto forte . E poi ha vinto un paio di elezioni, poi è sparito. E adesso sta riemergendo, diciamocelo francamente. Nel 1944 nasce il BBM, quello che misura l'auditel delle varie radio Canada, in Nord America. The Bureau of Broadcast Measurement, al quale ricordo noi non facciamo parte. Perché molta gente ci chiede: ma quanti vi ascoltano? Tanti, ma non.
1: Anche perché bisogna
0: pagare. Sono 100.000 dollari all'anno. All'epoca erano 100.000 dollari all'anno. 1968, conquista della Coppa Stanley dei Canadiens de Montréal. Complimenti,
1: complimenti,
0: speriamo
1: anche
0: che
1: per ieri
0: prometta
1: sera.
0: Bene. Donato Paduano, un pugile di origine italiana, batte in questo giorno nel 1970 Marcel Cerdan Jr. e diventa campione. Nel 1987 Denis Lorty, sai quel caporale che era entrato all'Assemblea Nazionale, che ha cominciato a sparare fuori di testa, viene condannato all'ergastolo. Nel 1994 Mario Dumont, che adesso è giornalista e conduce anche una trasmissione televisiva, all'epoca diventa capo dell'ADQ. Era molto giovane, ricordo.
1: Lo sapevo io che
0: l'Action Démocratique du Québec.
1: Che poi io sono arrivato un po' tardi.
0: E poi è diventata la cacca, è stato affuso con la cacca.
1: Io sono arrivato un po' tardi.
0: Nel 2006 ricordiamo tutti quando il piccolo Jérémy Gabriel canta per il Papa sarà preso in giro perché ha una sindrome rara ovviamente l'umorista che l'ha preso in giro sarà portato in corte, vincerà, insomma, una lunga saga. Nel 2007 Gilles Duceppe viene presentato come il nuovo capo leader del partito québécois. Lui arriva dal federale, ovviamente. Questo è un cantante, questa è una cantante, questo è un altro cantante che non avrai neanche morto. Andiamo avanti. Nel 1676 le curiosità. Il regime coloniale decreta, attenzione, che ci vuole il permesso e la licenza di un prete per andare a mendicare a Montreal e a Quebec. Cioè, quando qualcuno ti chiedeva l'emosio, dice: fammi vedere la licenza prima.
1: Ma io so che il comune di Montreal anni fa aveva messo un permesso per lavare i vetri delle macchine.
0: Ah sì?
1: Penso di sì.
0: Beh, so che ci vuole un permesso per suonare nella metropolitana.
1: Quello so.
0: Vabbè, comunque.
1: Anche per strada, sì.
0: Sì, il valzer l'hai già detto, questo non te lo dico.
1: Non dirmelo.
0: E questo l'hai già detto anche tu.
1: Bene.
0: Ho finito.
1: Il proverbio.
0: Esso dice:
1: l'occasione fa l'uomo ladro.
0: Oh, scusa, ho dimenticato due importanti notizie, erano dopo. Comunque, Dominique Anglade in questo giorno, nell'anno 2020, diventa leader del Partito Liberale del Quebec.
1: Bene. Finito. Finito?
0: Sì.
1: Il proverbio l'ho detto.
0: Sì.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: Siete nati l'11 maggio, bene, da parte di tutti noi di CFB, i nostri più cari auguri di buon compleanno. Vediamo ora ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, ripartenza poco brillante, vi manca precisione. Giove in quadratura allarga troppo le valutazioni e rischiate di sottovalutare dettagli pratici o economici. Tenete i conti sotto controllo e non promettete più di quello che potete gestire. Venere, favorevole, aiuta però nei rapporti, più disponibilità, clima più morbido. Toro, inizio di settimana con un cielo più gestibile. La luna favorevole aiuta a rimettere ordine e a riprendere ritmo senza fatica eccessiva. Sole e Mercurio nel segno vi danno lucidità. Sapete cosa fare e come farlo. Nei rapporti siete più disponibili ma senza perdere il controllo. Gemelli, non tutto fila come pensate. La luna in quadratura crea confusione e vi porta a perdere il filo, soprattutto nelle cose più banali che di solito gestite al volo. Più cercate di recuperare, più vi innervosite. Meglio rallentare e fare una cosa alla volta, anche se vi sembra una punizione. Cancro, la luna a favore vi rimette in carreggiata senza troppa fatica. Tornate più lucidi, meno reattivi e decisamente più gestibili anche nelle situazioni che richiedono pazienza. Sole e Mercurio a favore aiutano a rimettere ordine e a chiarire ciò che nei giorni scorsi era rimasto in sospeso. Leone, si torna a ragionare con più calma, ma senza grandi slanci. Senza appoggi lunari particolari, dovete gestire tutto con più attenzione, soprattutto nei dettagli. Sole in quadratura continua a rallentare, mentre Marte favorevole vi spinge comunque ad agire. Il risultato? Fate, ma con più fatica del necessario. Vergine, la luna in opposizione insieme a Venere in quadratura crea attriti nei rapporti più diretti. Vi trovate a dover spiegare più volte le stesse cose e la pazienza cala. Il sole a favore aiuta a mantenere il controllo, ma serve anche meno rigidità. Non tutto deve essere perfetto per funzionare. Bilancia, vi trovate a gestire più cose insieme, ma senza veri ostacoli concreti. Senza appoggi lunari diretti vi muovete con la vostra capacità di adattamento che oggi fa la differenza. Il problema, come spesso accade, sono gli altri. Qualcuno è confuso, qualcuno cambia idea. Meglio non entrare troppo nei loro giri mentali. Scorpione, respirate un po' meglio finalmente. La luna e Giove a favore vi rimettono al centro con più lucidità e meno reattività. Le cose scorrono, anche quelle che nei giorni scorsi sembravano complicate. Vi accorgete che non serve intervenire su tutto. Quando lasciate andare, si sistema. Sagittario, la luna storta vi mette subito alla prova, ma non avete nessuna intenzione di farvi rovinare la giornata. L'energia c'è, anche se un po' discontinua, e basta poco per innervosirvi. Meglio non reagire a tutto, non tutto merita. Sul lavoro serve più conciliazione nei rapporti e un po' più di tolleranza. Capricorno, la luna a favore migliora decisamente il clima e vi restituisce lucidità e una buona capacità di gestione. Tornate più disponibili al confronto, meno rigidi e più pronti a trovare soluzioni concrete. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso o per chiarire un malinteso. Acquario, avete energia, idee e anche una buona dose di determinazione per portare avanti ciò che vi interessa davvero. Marte e Saturno vi sostengono, concretezza e iniziativa camminano insieme e vi permettono di fare passi solidi. Non perdete tempo in inutili esitazioni nei rapporti, siete più diretti e questo aiuta molto. Pesci, con la luna nel segno tornate più sensibili, intuitivi e presenti a voi stessi. Capite molte cose al volo, anche senza bisogno di spiegazioni. Tuttavia, nei rapporti qualcosa non scorre del tutto. Venere dissonante crea piccole distanze o incomprensioni. Meglio non pretendere troppo dagli altri.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 13 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Yogurt naturale Fonecia 750 grammi, $1,88. Caffè in chicchi Lavazza, 1 kg, specialissimo, $19,99. Orata reale, pulita gratuitamente, 6,77 la libra. Confezione grande di mirtilli, 2,99. Petto di pollo disossato, 5,99 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: giovanotto c'era stato un grande amore, c'era un grande sentimento tra lei e questa, non mi pare vero di stare qui, c'era un, mi pare vero, mi sembra un sogno, vi eravate?
1: Sì, ci eravamo tanto amati.
0: Per quanto tempo?
1: Per un anno forse più.
0: Poi vi eravate incontrati?
1: Ci eravamo poi lasciati.
0: Si ricorda?
1: Non ricordo come fu.
0: Ma è successo che poi vi siete incontrati qualche volta?
1: Una sera ci incontrammo.
0: Come?
1: Per fatal combinazione.
0: Perché?
1: Perché insieme riparammo.
0: Dove?
1: Per la pioggia in un portone.
0: Senta, maestro, come era vestita lei?
1: Elegante nel suo velo.
0: Aveva qualche cosa in testa per...
1: Con un bianco cappellino.
0: E gli occhi?
1: Dolci. Gli occhi suoi di cielo.
0: Ma la faccia era sempre quella faccia che...
1: Sempre ti... mesto il suo visino.
0: Senta, lei quando la vide, che pensava?

0: stanzetta.
1: Di dove? Di che piano?
0: D'un ultimo piano.
1: In che stagione avveniva questo?
0: Quando d'inverno al mio cuor si stringeva.
1: Lei, senta giovanotto, mi tolgo una curiosità. Che tempo faceva fuori?
0: Come pioveva, come pioveva.
1: Vabbè, basta.
0: Come basta?
1: La seconda
0: strofa, non la faccio, no.
1: Allora, senta, lei che disse alla signora, lei che disse a lei?
0: Io che disse, io?
1: Sì.
0: Come stai, le chiesi un tratto?
1: Chi è che rispose lei?
0: Io, bene, a lei. Bene, grazie, disse, e tu?
1: Anche la voce. E lei che rispose alla signora?
0: Non c'è male, poi distratto.
1: Pioveva?
0: Sì, guarda che acqua che viene giù.
1: Che disse lei?
0: Non a lei.
1: No.
0: Non importa se mi bagno.
1: Tanto.
0: Tanto a casa devo andare.
1: E lei che cosa disse alla lei?
0: Io.
1: Sì.
0: Ho l'ombrello, t'accompagno.
1: E lei che rispose?
0: Grazie, non ti disturbare.
1: Senta.
0: Dica.
1: Nel frattempo passa qualche cosa, passa una macchina, un'automobile, un tram, alcuni tram.
0: No, passo a tempo una vettura.
1: Lei che fa?
0: Io la chiamo.
1: E la signora che dice?
0: Lei fa no!
1: E lei che dice?
0: Dico via senza paura.
1: Che vuole che?
0: Dico su montiamo.
1: E lei che fece?
0: E lei montò.
1: Così che successe?
0: Così pian piano.
1: Che cosa le prese?
0: Le presi.
1: Che cosa?
0: La mano.
1: Mentre
0: il pensiero.
1: Dove andava? Mi fa fare delle cose. Dove va? Dove va?

0: quando?
1: Vuole sapere in che stagione?
0: In che stagione? In che stagione?
1: Quando d'inverno.
0: Dove si stringeva?
1: Al mio cor si stringeva.
0: Senta, per favore, maestro, una pausa. Mi dici un po', ma nel frattempo, che tempo faceva fuori?

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti. Sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. L'antivirus è stato posto in quarantena obbligatoria. Il 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana che aveva contratto l'infezione ed era poi deceduta. La decisione è stata presa dal sindaco della località campana che ha firmato un'ordinanza che stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni proprio per evitare contatti. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Onius mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. La guerra in Medio Oriente continua, il muro contro muro Stati Uniti-Iran su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
4: Da una parte Washington con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli e Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La cronaca con il delitto di garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara. Arrestata a Roma una 36enne accusata di aver massacrato e ucciso il compagno durante una lite in casa. La donna di nazionalità romena con precedenti per reati contro la persona avrebbe colpito il 60enne al volto con la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Gemelli. Drammatico incidente stradale a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra tre auto, tre anche le persone ferite trasportate in ospedale, chiuso il tratto della statale 109 tangenziale est, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A Firenze un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato ricoverato a causa di ripetuti mal di pancia. Aperto un'inchiesta, Sara Polica.
5: Verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Careggi l'autopsia sul bambino di 5 anni morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da lì emergeranno i primi elementi utili per l'inchiesta aperta dalla procura del capoluogo toscano per omicidio colposo, al momento senza indagati. Era stato lo stesso Meyer ad avvisare le autorità competenti e la polizia, su indicazione del magistrato di turno, ha già acquisito l'intera documentazione sanitaria e le cartelle cliniche del piccolo paziente. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era arrivato venerdì mattina in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con liquido di contrasto per capire le cause dei frequenti mal di pancia che lo affliggevano da mesi e che lo avevano portato più volte in ospedale. Dopo un primo tentativo di esame, i dolori sarebbero diventati più intensi, tanto da decidere il ricovero in via precauzionale nel reparto di degenza chirurgica per monitorarlo. Nella notte, la tragedia improvvisa con il bambino che smette di respirare e muore dopo reiterati, ma purtroppo vani, tentativi di rianimazione.
3: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano, parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive ma che poi hanno aperto squarci imprevisti, ha detto Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano, dove ha assistito ad una lezione tenuta dall'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti.
2: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
3: Internazionali di tennis in campo proprio in questi minuti, Jannik Sinner che sfida l'australiano Popirin. Dal Foro Italico ci aggiorna Emilio Mancuso.
6: Buon pomeriggio dal Foro Italico. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner perché si è prolungato, come spesso avviene nel tennis, un singolare in corso, quello tra Coco Gauff, battuta l'anno scorso in finale da Sara Errani. Dicevamo Coco Gauff che sta giocando con la connazionale Iva Jovic, 7-5 il primo per quest'ultima, 7-5 il secondo per la Gauff, 1-0 nel terzo, e dunque Sinner Popirin slitterà di un pochino qui sul centrale. Tutti aspettano il messia, tutti aspettano Jannik Sinner,
3: e lo aspettiamo anche noi. Emilio Mancuso, ci aggiorniamo allora nella prossima edizione del giornale radio alle 16. Buon ascolto.
7: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Grignani, ben trovati in diretta in questa puntata insieme. Sì, signori, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno, un saluto da Vittoria Zorfini, Ossiambris Boabodri, con voi fino alle 18. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Spero abbiate passato un buon fine settimana. Come state? Come è andato? Mi siete mancati? È bello tornare in diretta sempre sulle onde di CFMB 1280, la nostra radio del cuore. Anzi, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social e soprattutto sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Peraltro potete recuperare anche la bellissima intervista a cura di Silvio Orvieto a Francesco Esposito, direttore del Vision Méditerranée, questo come dire festival di cortometraggi che ha avuto luogo qui a Montreal settimana scorsa. L'intervista è bellissima, ve la consiglio, la trovate appunto sul nostro sito. Allora, chi è che oggi ha controllato bene il meteo? Non io, anche perché è cambiato in tempo super repentino. Intanto vi posso dire che sono 14 gradi fuori dai nostri studi. E che dire, stamattina ho controllato le temperature, però era stamattina presto, diciamo verso le 5:30. E non dava segnali di pioggia, ma proprio per niente. Poi ho fatto delle cose e ha iniziato un po' a piovere, un po' no, un po' a piovere, un po' no, un po' a piovere, un po' no. Adesso le previsioni ci dicono che in effetti potrebbe esserci una leggera percentuale di pioggia nel tardo pomeriggio e poi comunque, che dire, ci accontentiamo di questa temperatura. Per oggi la massima prevista è di 14 gradi, giornata prevalentemente nuvolosa, minima prevista di più 3 gradi in questo lunedì 11 maggio. Per domani invece, martedì, sarà una giornata finalmente soleggiata con una massima di 16 gradi e una minima di 6 gradi. E per gli altri giorni prepariamo, ahi noi, l'ombrello. È andata così, mannaggina, speriamo comunque. Chissà, magari cambiano di nuovo le previsioni da qui a dopodomani, perché possiamo dirlo, forse un po' ci siamo stufati della pioggia, anche se alla fine è stato un bel fine settimana, peraltro baciato dalla fortuna per i Canadien, quindi insomma già questo ci piace moltissimo sicuramente. Abbiamo avuto modo poi di fare delle belle cose questo fine settimana, almeno per quanto mi riguarda. Anche un aperitivino che secondo me ci sta bene, anche se comunque con una giacchetta per proteggermi dal freddo, perché la sera non faceva proprio caldissimo. Poi lungi da me lamentarmi, per carità, però ecco, un bel aperitivo all'italiana ci sta bene. Detto questo, invece vi segnalo che oggi sui giornali troverete un incendio che è scoppiato al 24° piano di un edificio al centro di Montreal. Tutto questo accadeva in un edificio di 61 piani sulla rue Jean Mans, molto vicino all'incrocio con rue Sainte-Catherine. Insomma, si tratta di un grandissimo condominio situato nel cuore appunto del centro della città. Una trentina di vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme, nessuno è rimasto ferito fortunatamente, ma come possiamo immaginare molti residenti sono stati portati in salvo per sicurezza, come si fa in questi casi. Al momento però la causa dell'incendio non si conosce. In realtà c'è stato un altro incendio a Montreal durante il fine settimana. Insomma, uno non si può distrarre un attimo, che subito succedono mille cose. Sembra che a Dorval un'attività commerciale sia stata presa di mira appunto da un incendio doloso. Intanto la polizia di Montreal sta indagando appunto sulle cause. L'incendio di Dorval ha preso, riguarda la notte di, scusatemi, domenica e lunedì. Mi stavo strozzando, stavo tossendo e le fiamme sono divampate intorno alle 1:30 del mattino. Poi ovviamente è stato contattato il 911, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme. Adesso si cerca il movente. A quanto pare all'interno dell'edificio è stato ritrovato un ordigno incendiario. E quindi, insomma, per questo poi Raphaël Bergeron, il portavoce della SPVM della Polizia di Montreal, ha dichiarato che si tratta di molto probabilmente di un incendio doloso. Fra poco parleremo invece, cambiando argomento, dei quattro canadesi che hanno fatto ritorno a casa dopo aver contratto il famoso virus sulla nave. Ne parliamo fra poco, ma prima direi di andare ad ascoltare una canzone che è stata reinterpretata da questo ragazzo, Lorenzo, di Amici di Maria De Filippi, un famoso programma televisivo di Mediaset in Italia. Questa canzone, come spesso succede, non è la sua, è una reinterpretazione dei Pooh, La donna del mio amico, canzone però che in questa sua versione è diventata virale.

Lorenzo Salvetti, ma noi gli auguriamo veramente che registri anche questa cover, questa reinterpretazione del famosissimo brano dei Pooh che poi abbiamo avuto modo di riascoltare settimana scorsa. Insomma, bravo, bravo, bravo. Comunque, parlando di musica, c'è sicuramente ci sono tante belle canzoni oggi da ascoltare. Abbiamo iniziato con Gianluca Grignani, Cammina nel sole, e poi abbiamo adesso invece Fulminacci che ci racconta un po' diciamo questo incontro dopo un po' che non ci si sente con la persona che ci è piaciuto tanto, che ci è piaciuta tanto, magari ci si rincontra per sbaglio. Lui riconosce la macchina, la micra, la ferma per strada, iniziano a chiacchierare. Evidentemente lei aveva raccontato a lui che insomma si dovevano lasciare, poi lei non era convinta, poi sai, magari lei sarebbe dovuta partire, invece voilà, dove la incontra? Nella stessa città, quindi alla fine lei in realtà non era partita e quindi forse si sono lasciati anche per altri motivi. Insomma, si rincontrano, lei la segue con lo sguardo, alla fine una volta era un grande amore, poi solo frasi di quelle che si scambiano praticamente con quelli del palazzo quando si prende l'ascensore, insomma le famose frasi di circostanza sul meteo, un po' sul nulla, e vedi, da un grande amore si passa a frasi vacue fino a che lui non la vede andarsene via nella sua micra.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

Lucio Battisti, Innocenti Vasioni, bellissima, ma quante belle canzoni che oggi ci ascoltiamo qui in diretta, tantissime, solo le più belle. Questo CFMB 1280, Vittoria Zorfini con voi, io sono Ambris Buabodri fino alle 18. Se non ci addormentiamo prima, no, scherzi a parte, abbiamo preso il nostro caffettino, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, però diciamocelo, cioè siamo onesti con noi stessi e con Morreal. Oggi il tempo in effetti non è che proprio ci dia quell'energia. Ogni tanto mi guardo intorno e mi domando: ma è ottobre o è maggio? No, è maggio. Siamo in primavera e stiamo andando incontro all'estate. Dobbiamo resistere un altro pochino, ma c'è chi sta peggio di noi. E quindi cerchiamo di, come dire, ridimensionare il nostro problema con il meteo, perché insomma, se pensiamo ai poveri quattro canadesi che sono arrivati a Victoriaville dopo una fermata a Bagotville, insomma, alla fine tutto il resto poi non sembra così importante. Stiamo parlando dei quattro canadesi che si trovavano a bordo della nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus. Insomma, hanno fatto un breve stop a Bagotville domenica pomeriggio per poi rientrare in Columbia Britannica a bordo di un altro aereo. Insomma, i quattro passeggeri sono rientrati dalla nave da crociera colpita da questo virus. Gli esperti fanno sapere che tuttora si trovano in una fase critica da monitorare, pur precisando però che non sono definiti pazienti, cioè non ci sono ancora effetti. Durante l'incontro con la stampa, la dottoressa Harry ha spiegato che i quattro saranno monitorati costantemente, riceveranno piena assistenza durante questo isolamento preventivo che durerà almeno 21 giorni. Quindi insomma, veramente ci spiace tantissimo per i quattro che si troveranno appunto a rimanere in questo periodo di isolamento, proprio per capire se effettivamente sia un periodo di incubazione per il virus o se effettivamente non hanno contratto nulla. Considerando il tempo medio di incubazione, ha fatto sapere la Harry, è di circa 15-18 giorni, e quindi non possiamo escludere la comparsa dei nuovi casi in questa finestra temporale. La dottoressa ha poi aggiunto che, nonostante l'esposizione al virus, nessuno dei quattro soggetti presenta attualmente sintomi. Questo è già un elemento positivo per loro, e quindi, con la speranza che non abbiano contratto l'infezione e non si ammalino, insomma, attendiamo quindi questi giorni per capire se tutto questo insomma non abbia un altro risvolto. Speriamo veramente per loro di no. Intanto possiamo dirvi che il focolaio che ha colpito la nave è da crociera, ha registrato 8 casi, 3 decessi tra i passeggeri e l'equipaggio. La nave era partita dall'Argentina, poi è arrivata a Tenerife, dove è poi avvenuto lo sbarco, ovviamente sotto, poi relativamente, perché lo sappiamo, c'è stato tutto quel tram tram per cui sono saliti a bordo dei medici, e insomma non si poteva far scendere nessuno, la quarantena rigorosa, insomma tutta una storia che abbiamo già vissuto. E noi siamo a rischio? Hanno domandato durante la conferenza stampa. La dottoressa Harry ha spiegato che in realtà i passeggeri non avranno alcun contatto con l'esterno durante l'isolamento, e che ha chiarito inoltre che l'hantavirus non ha un potenziale pandemico come il Covid-19 che abbiamo già affrontato, e si trasmette poi insomma attraverso gli escrementi di roditori e quant'altro, quindi insomma attraverso veramente un contatto molto vicino a chi potrebbe aver contratto il virus, e quindi insomma dovremmo stare abbastanza tranquilli. Questo l'ha fatto sapere la Harry oggi in conferenza stampa, e quindi insomma attendiamo, auguriamo a loro il meglio, una prontissima guarigione. Allora, prima abbiamo ascoltato un brano pazzesco, Lucio Battisti, Innocenti Evasioni, bellissima. Oggi però abbiamo recuperato un altro brano stupendo dei Pooh. Siete pronti a tirare fuori i fazzoletti e farci un bel piantarello? Quando una lei va via. Tu.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
3: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
4: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

un sorriso, poi perdonami Marcella Bella in diretta in questa giornata insieme. Io lo so, adesso in questo momento Vittorio Giordano sta mettendo a punto il cittadino canadese che uscirà domani, ci stavamo scrivendo cose, lo so, oggi è una giornata piena, quindi un abbraccio anche ai nostri colleghi del giornale. Abbiamo una canzone per noi, ascoltiamo un po'.

Chi si ricorda questo cartone animato? Papà Castoro, raccontaci una storia, cartone animato super popolare. Adesso non mi chiedete in che anni, però era molto molto conosciuto. Était super connu aussi au Québec, ma raconté aussi, non, je sais pas si on a aussi la chanson en français. Può essere, adesso arriva, con calma. No, dopo. Vabbè, intanto parliamo della storia. On parle de l'histoire del castoro, perché è stato trovato a Val d'Or.

cartoni diversi, però alla fine, come dire, il soggetto è quello, i castori, e in particolare uno, perché oggi diciamo tra le notizie più curiose che possiamo trovare c'è sicuramente quello della Val d'Or. Insomma, un castore è stato trovato e è successo questa mattina. Insomma, qualcuno ha chiamato il numero d'emergenza perché insomma è stato trovato questo castorino, e insomma quindi poi diverse agenti di polizia ovviamente si sono radunati per intorno a questo castoro, e insomma secondo quanto riferito l'animale è stato poi catturato in centro città da un residente locale che lo aveva visto, insomma come dire, sembra che ne abbia fatto, che sembra che al castoro gli abbia fatto fare una brutta fine, questo volevo dire, il che è terribile. Io pensavo fosse scappato, invece no, ma giustamente la nostra Ossian mi faceva notare: Vittoria, vai in fondo all'articolo, perché poi ad un certo punto il giornalista ci fa tutta la storia anche di come mangiare la pelle o comunque l'animale. Ma io dico, cioè, questo castore è stato trovato in città, è stato ucciso in realtà da un residente, e il giornalista pure, come dire, alimenta tutta questa storia aggiungendo benzina sul fuoco, dicendo che la carne di castore è commestibile ed è ricca di proteine e ha un sapore un po' legnoso che ricorda quella del bisonte, cioè non che noi abbiamo mai provato una o l'altra. Comunque va bene, insomma, consiglia anche di come marinare la carne per 36 ore per attenuare, diciamo, questo forte sapore selvatico. Io adesso ho capito che il castoro si fosse trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, però adesso è che dobbiamo mangiare tutto quello che passa per strada, che adesso, oh mamma mia, povero castoro, mi verrebbe da dire, e soprattutto poverino che si è trovato appunto nel posto sbagliato, ma soprattutto il giornalista, ma che gli è venuto in mente? Si chiama Miglia di Land, l'articolo lo trovate sulle Journal de Montréal. Forse sarebbe bello poterlo chiamare e dirgli: ma tu la carne da castoro, ma veramente l'hai mai assaggiata? Come ti è venuto in mente? Dici: vabbè, a questo punto, visto che ormai la povera bestiola è stata uccisa, tanto vale non averla uccisa in vano. Mi verrebbe da dire. Terribile comunque questa storia. Andiamo avanti, va, che abbiamo una bella canzone.

0: La sera dei miracoli, Lucio Dalla, brano indimenticabile, lirico, bellissimo, nonché colonna sonora del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Ecco, così io ve l'ho detto, se volete recuperarlo lo trovate sulle piattaforme. Radio CFMB 1280, Radio Italiana di Montreal, radio multilingue, in Canada peraltro, quindi fra poco ascoltiamo il brano canadese dell'ora scelto per voi oggi dalla nostra Océane. Prima però un po' di pubblicità, voi come sempre.
1: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Caffè Kimbo, 100 capsule, $39.99. Burgers casalinghi, dolci o piccanti, $4.94 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Non fatevi ingannare dal nome Manitrust. Questo il gruppo, il nome della band che è qui a Montreal. Loro vengono però da, se non sbaglio, Quebec City, però sono qui di Montreal e hanno avuto un successo pazzesco negli ultimi anni. Queste ragazze si sono incontrate peraltro all'Université de Laval, sono, aspettate, adesso vi dico anche quante ragazze sono in questa band. Beh, c'è la cantante ovviamente, la bassista, insomma sono amici e amiche dal liceo, quindi insomma questa cosa anche è bellissima, insomma un'amicizia che

questa canzone di Billie Eilish, così come la prossima che andiamo ad ascoltare. Insomma, poi io vorrei chiedere al gruppo: ma perché avete scelto il nome Bene Trust? È un invito a diventare uomini affidabili? No, perché poi nella canzone, in effetti, Show Me How, lei racconta fondamentalmente che, insomma, si innamora di questo ragazzo che è un suo amico, ma che poi di fatto lui è un po' lontano, insomma non è andata benissimo. Comunque, Bene Trust, Show Me How.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci, studio, buon pomeriggio. Antivirus, non c'è allarme per la popolazione, ribadisce l'OMS. In Italia quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario.
5: Il sindaco di Torre del Greco e la sindaca di Villa San Giovanni hanno disposto la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Non presentano alcun sintomo, così come gli altri 2, tuttora in isolamento fiduciario sotto controllo. Gli ultimi 28 passeggeri della nave Onius, compresi gli australiani, partiranno tutti con uno stesso volo per i Paesi Bassi. La nave salperà con a bordo 26 membri dell'equipaggio, appena terminate le operazioni. Dall'OMS stamane un nuovo comunicato per confermare che il contagio da antivirus per la popolazione europea è basso. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme. In Francia, intanto, sono peggiorate le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria, e negli Stati Uniti è in quarantena il crocierista risultato positivo al virus. Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: Stati Uniti, Iran, prosegue il braccio di ferro sulla crisi del Golfo e arriva l'allarme delle Nazioni Unite, continuano appunto per le conseguenze legate al blocco dello stretto di Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in conferenza stampa ha lanciato un appello affinché lo stretto sia riaperto, perché ha affermato il forte aumento dei prezzi di energia e fertilizzanti rischia di provocare una grave crisi alimentare e di conseguenza umanitaria che metterebbe a rischio fame e carestia altri 45 milioni di persone. Borse europee contrastate, mentre il petrolio riprende a correre dopo il marcato accordo fra Stati Uniti e Iran. Per sapere come stanno andando i mercati, la linea va a Milano. In diretta per noi Sabrina Manfroi.
6: Buon pomeriggio, un avvio contrastato per Wall Street, mentre in Europa la seduta prosegue nervosa con lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nei primi scambi il Dow Jones è sopra la parità, mentre il Nasdaq è leggermente sotto. Invece è in luce il petrolio, che riprende a salire. Il Brent è a $103 al barile, sale anche il prezzo del gas a €45,9 al megawattora. Bene in questo momento Milano, come Londra, salgono entrambe dello 0,46%, Francoforte perde lo 0,15%, male Parigi che cede lo 0,82%. A Piazza Affari in evidenza i titoli petroliferi, Eni sale del 2,7%, ma il titolo migliore è di Assorin che guadagna il 5%, male invece i titoli legati alla difesa con Avio che cede l'8,8%, Leonardo perde il 4,8%, infine euro-dollaro stabile a 1,17,87. Linea allo studio.
4: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere. È in corso dalle 10 di stamane fino alle 18 lo sciopero dell'ENA, l'ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di Roma e dell'aeroporto di Napoli Capodichino interrompono l'attività per lo stop di 8 ore indetto da Will Trasporti. A Cagliari sciopero di 4 ore fino alle 17 dei lavoratori del principale scalo sardo, limitati finora ai disagi con circa il 15% dei voli cancellati negli aeroporti interessati dalle agitazioni. In chiusura il tennis con gli internazionali di Roma. La linea in diretta Emilio Mancuso, che ci aggiorna su cosa sta accadendo.
7: Buone notizie, perché finalmente è cominciata questa sfida così attesa tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. Il vincente di questa partita affronterà negli ottavi di finale uno straordinario Andrea Pellegrino, che è stato bravissimo, ha battuto in 2 set Tiafoe, e dunque ci potrebbe essere un ottavo di finale tutto azzurro qui agli internazionali BNL d'Italia. Partita cominciata da pochissimo e c'è subito una palla break nel primo game dell'incontro con Popirin al servizio 3040 Popirin, che serve. Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, e saremo in diretta subito dopo questo GR su Radio 1 Sport per la radiocronaca integrale di questa sfida così attesa qui agli internazionali BNL d'Italia, da dove vi restituiamo la linea con la collaborazione tecnica di Federico Foroni.
4: Grazie, è tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, mentre il GR1 torna alle 17.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, un euro vale 1,61 e un dollaro americano è scambiato a 1,36.
3: Previsioni del tempo.
0: 11 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente nuvolosa quella di oggi, con possibilità di rovesci invece per martedì 12 maggio. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, scusatemi, un po' di pioggia forse stasera. Domani invece, martedì, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 16 gradi e una minima di 6, mentre invece per mercoledì è attesa pioggia. CFMB.
8: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

E questo era Iello con la sua nuovissima Giganti, Iello stupendo, che dire, ci piace tantissimo, ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Iello, Ossian Brisboa Baudry e tante belle canzoni. Peraltro non mi ricordo quali siano state le canzoni più amate di Iello, comunque ha fatto tantissime collaborazioni. Credo che forse la canzone d'esordio più famosa di questo cantante fosse proprio Arsenico. Non so se la possiamo, c'è un peu la recuperer par YouTube. Arsenico, sempre di Iello, che è un cantante che devo dire prima mi piaceva un po' meno, adesso invece che l'ho ascoltato con questa nuova Giganti la sto apprezzando e lo sto apprezzando sempre di più, anche se devo dire forse se avessi una playlist di canzoni tristone, ecco, forse anche Iello ce lo potremmo mettere. Comunque Iello è tornato in questo 2026 più felice di sempre con un nuovo album appunto dal titolo come il singolo Giganti, un inno d'amore scritto con Santo Ianni. Vediamo un po' se ci ricordiamo questa canzone qui, Arsenico.

Sì, allora è uscito con questa canzone, ma poi insomma ne ha fatte tante altre, Come ti pare, Sentimentale, featuring Levante ovviamente, insomma, e poi tante altre, poi è arrivato con questa Giganti che anticipa appunto l'album. Lui stesso ha raccontato: è la dichiarazione d'amore che un giorno mi piacerebbe dedicare a qualcuno e in tutta onestà che mi piacerebbe anche ricevere, ha spiegato l'artista mentre andava per Parigi, perché lui gira giustamente. Allora adesso cambiamo totalmente discorso, intanto vi dico che fra poco Panorama Italia sarà pronto, stampato, bello da leggere. E ci sarà un bellissimo numero, io ovviamente l'ho già letto, quindi insomma vi posso assicurare anche il prossimo numero di Panorama Italia sarà stupendo. Detto questo però cambiamo argomento, perché insomma lo sappiamo, noi italiani soprattutto da questa parte del mondo dove ci saranno i mondiali, noi soffriamo tantissimo perché l'Italia non gioca. Ne parlavamo l'altro giorno anche con Sam, che ci è venuto a trovare venerdì, ma Cosco ci fa un brutto scherzo, Cosco ci piglia in giro, chissà se Cosco è consapevole che sta facendo del male a tutti noi, insomma, forse a Cosco nessuno gli ha detto che le maglie della nazionale 2026 italiana non ci serve, pure Cosco le vende, e quindi questo sta diventando qualcosa di assolutamente ironico, quasi una presa in giro, ci sta prendendo in giro chiaramente, insomma a quanto pare ci sono le maglie, io non lo so, l'ho letto in giro, però non sono andata nel famoso negozio all'ingrosso per capire se vendono questa maglia della nazionale 2026, ma porca miseria, comunque il prezzo se non sbaglio dovrebbe variare. Mazza, c'è una bella differenza tra $35 a $45 o $84, quindi non so dirvi esattamente il prezzo, comunque se passate da quelle parti fatemi sapere insomma se è vero che ci sono le maglie del 2026, no comunque è $119.99, un botto costa sta maglia, che diamine, quanto pare, però nessuno mi sa gli ha detto che l'Italia non partecipa quest'anno, eh? Poi per carità, una maglia della nazionale fa sempre comodo averla a casa, ma non del 2026, a cipicca, se so proprio sbagliati, possiamo dirlo, sembra proprio quasi come una presa in giro, e va bene, che ci dobbiamo fare, comunque qualcuno glielo dovrà dire. Allora invece, cambiando totalmente discorso, restiamo sempre a parlare di musica, insomma ho avuto modo di assaporare un album che mi piaceva tantissimo quando ero più giovane, Rose Rosse, Lambrusco, Coltelli e Popcorn, album del mitico Luciano Ligabue, e all'interno come dire, ci sono dei pezzi iconici. Venerdì scorso abbiamo chiuso la trasmissione con Urlando contro il cielo, contenuto sempre nello stesso album appunto di Liga, e secondo me in questo album Liga in realtà raccoglie poi tutto quello che sarà il futuro della band e della musica poi di Luciano Ligabue. Tutto quanto è contenuto secondo me appunto in quell'album lì. Dentro ci sono brani come Salviamoci la pelle, Camera con vista sul deserto, Anime in plexiglass, che ogni tanto ascoltiamo qui in onda, Ti chiamerò Sam, bellissima, Urlando contro il cielo, e sì, ed è dentro l'album Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. Poi c'è anche la versione remastered del 2009, quindi insomma se siete come me che avete il vecchio album, se no insomma c'è pure la versione rimasterizzata. E tra queste canzoni e in questo album c'è anche Libera Nossa Malo, Liberaci dal Male, e fondamentalmente mi ha fatto venire in mente il famosissimo monologo interpretato da un attore stupendo, che dice fondamentalmente questo, cioè puoi guardare ma non toccare, puoi assaggiare ma non puoi gustare, ce l'ascoltiamo fra poco, prima però Libera Nossa Malo, Luciano Ligabue.

0: giusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista.
1: Questo è proprio dal monologo dell'Avvocato del Diavolo del 1997. Al Pacino interpreta l'Avvocato del Diavolo, proprio lui, assolutamente, o meglio, lui probabilmente in persona è il diavolo in realtà, e racconta il suo punto di vista e di conseguenza dice che ci dicono di guardare ma non toccare, mangiare ma non gustare, insomma tutto ciò che in realtà è piacere, insomma non dobbiamo farlo, un po' come racconta un po' nella canzone Ligabue, anche se in maniera diversa, e quindi ovviamente in questo caso Al Pacino che interpreta il diavolo deve convincere l'essere umano, insomma, a cadere fondamentalmente in tentazione, lo deve convincere, lo deve portare dalla sua parte. Monologo veramente incredibile, film che mi ha sempre spaventato a morte, ma che non potevo smettere di guardare perché è molto affascinante. In effetti è catalogato come film drammatico e thriller di ispirazione horror, comunque per essere il 1997 forse uno dei film più belli, L'Avvocato del Diavolo, bellissimo, un Al Pacino pazzesco con John Milton, insomma se non sapete cosa guardare questa settimana ce ne sarebbero di cose da guardare belle, però se cercate qualcosa insomma con un po' più di adrenalina, questa sicuramente fa per voi. A proposito di film, insomma in realtà lo sappiamo che ce ne sono diversi adesso in sala da andare a vedere e di serie in uscita, ne parliamo fra pochissimo, prima però un po' di pubblicità.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Marco Mengoni pronto a correre, meno male che lui è pronto a correre e meno male che è uscito un attimo di sole, così magari ci dà un po' più di energia, oppure se no insomma ci immergiamo nella serata che ha visto la vittoria dei Canadiens contro i Sabres. E la cosa più bella ovviamente è vedere la gente riversarsi nel centre-ville con anche diciamo così una sorta di maschere, di cose, insomma i tifosi dei Canadiens travestiti con costumi divertenti. C'era anche una specie di vescovo papa con la catena d'oro gigante con il simbolo dei Canadiens e ovviamente tantissime coppe Stanley, però fatta tipo a palloncino per intenderci, quindi morbidosa. E addirittura c'era uno stand per farsi tatuaggi, capito? Che playoff davvero, davvero a ferro e fuoco. Ovviamente il posto per farsi tatuaggi, soprattutto per tatuarsi il simbolo dei Canadiens, ragazzi, è tutto vero, insomma l'abbiamo visto, la città è in fermento per questi playoff e a maggior ragione dopo la vittoria, insomma, quindi siamo contentissimi di ciò. Parliamo adesso invece di cinema.

0: Io lo so che avete già capito di cosa parleremo, del Diavolo Veste Prada 2. Allora, l'altra sera ho visto e rivisto per la milionesima volta il primo, che secondo me ovviamente è imbattibile, è meraviglioso. Adesso però è uscito il sequel di quest'anno, ahimè, mi verrebbe da dire, perché secondo me i sequel sono sempre un'operazione, come dire, evitabile e da evitare. Eppure invece, a quanto pare, comunque... questo ritorno con anche gli attori principali, il cast originale di Meryl Streep, Anne Hathaway e ovviamente Stanley Tucci, come dire, tutto questo è piaciuto moltissimo, anche se tutto bello, tutto stupendo, c'è stata una grande promozione sia in Italia che in Canada per questo ritorno, che dire, comunque ciò non è bastato a non dividere la critica e il pubblico, cioè praticamente o c'è chi ha ritenuto l'operazione nostalgia funzionale e funzionante, c'è chi invece insomma non ha sopportato questo ritorno, e quindi insomma io però ancora non l'ho visto, quindi non posso assolutamente dire nulla. Comunque diciamo così che gli appassionati del genere dicono che non è per niente male, che anzi è un bel omaggio, ma cosa non si sa, forse ai bei tempi che furono del primo Diavolo Veste Prada. Insomma, comunque ci si ritrova 20 anni dopo, in cui la protagonista Andy è diventata una giornalista di tutto rispetto, si trova alla cerimonia di un premio giornalistico che vince, spoiler, quando lei e tutti i suoi colleghi ricevono la notizia che per via di un'acquisizione sono stati tutti licenziati, come purtroppo succede in realtà nella realtà, cioè nella vita di tutti i giorni questa roba succede, anzi è successa proprio di recente. Però appunto insomma allo stesso tempo la vecchia rivista dalla quale lei è partita, Runaway, sta cercando qualcuno che appunto dia un volto nuovo alla rivista, e quindi insomma sembra che ci sia qualcosa che cambi in questo senso, in positivo. Non lo so, comunque c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. Io non sono ovviamente a favore di questa operazione, ma sicuramente lo vedrò, perché ormai mi è venuta la curiosità, anche perché comunque mi era piaciuto moltissimo il primo, che ha avuto un successo pazzesco, quindi chi sono io per non andare a vedere al cinema anche questo Diavolo Veste Prada 2? Voi l'avete visto? Andate ancora al cinema? Spero per voi di sì, perché noi poi qua di cinema ne parliamo tanto e tanto volentieri. Anzi, a questo proposito vi dico che trovate sulle piattaforme il nostro fantastico Christian Micheletti. Lui è un autore, sceneggiatore, divulgatore cinematografico, formatosi tra MTV Italia e Virgin Radio Italia sempre, e poi insomma dal 2021 costantemente sul suo social e dal suo profilo The Next Line racconta il cinema in una maniera che ha rivoluzionato l'Instagram, mi verrebbe da dire. Bravo Christian Micheletti, bravo veramente, ti meriti il meglio. È uscito con un nuovo libro che parla proprio di cinema e dei film che hanno in qualche modo, delle scene dei film che hanno formato il nostro immaginario. Christian Micheletti esce in libreria con 100 scene cult che ti faranno amare il cinema. Io credo si trovi anche online, spero di avere lui online, nel senso comunque tramite magari una chiamata, per farci raccontare di questo suo esordio anche da scrittore, quindi veramente complimenti. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Biagio Antonacci con questa bellissima "Ti penso raramente", che poi ovviamente non è vero, lui dice che la pensa raramente, però quando la pensa, come dire, ecco, insomma, tanta malinconia torna col nostro Biagio. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Loud torna, anzi viene, come dire, già qui a Montreal, e fra poco ci sarà un concerto a giugno, se non un paio. Lui che ha già collaborato con Corps des Pirates, anzi ringraziamo intanto Alexis per aver scelto il brano canadese di oggi. Insomma, lui è un rapper conosciuto anche molto per utilizzare il famoso franglais, questa lingua tra il francese e l'inglese. In questa canzone in particolare, come dire, rende un bellissimo omaggio a Montréal. Ma tra le altre canzoni che lo hanno reso celebre c'è sicuramente "Tu les femmes savent danser".

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
5: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom, sospesa a solo due giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
6: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30, orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
7: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
6: Claudio Vigolo, GR1.
4: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2 set e si qualifica agli ottavi.
3: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Yannick Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in due set l'americano Tiafoe, affronterà dunque Yannick il conquistatore, Yannick il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin in un'ora e sei minuti di gioco. Non gli ha dato assolutamente scampo, vola dunque agli ottavi, trentesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, tredicesima consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo, Adriano Panatta, è più vivo che mai e noi andiamo ad ascoltare Super Yannick Sinner.
8: Per noi italiani è un gran onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti, più italiani siamo meglio è, tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
3: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
4: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19, buon ascolto.
9: Votazione indicativa del dollaro canadese, un euro vale 1,61, un dollaro americano 1,36.
10: Previsioni del tempo.
9: E le previsioni per oggi sono un po' così, un po' nuvolose, anche se adesso è uscito il sole, finalmente la massima prevista per oggi è di 12 gradi, una minima di più 3, mentre invece per domani martedì 12 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 16 gradi, una minima di 6, invece per mercoledì probabilità di rovesci.

diretta in questa nuova ora insieme con il sole, finalmente c'era mancato un po', oggi ci ha fatto un po' i dispetti Vittoria Zorfini con voi, o se Ambri Sbuabode fino alle 18. Allora grazie caro Silvio, sì, nel posticipo della 36esima giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte hanno ospitato il Maradona e il rossoblù di Vincenzo Italiano, doccia gelata per i ragazzi di Conte. La partita si chiude così, il Bologna batte il Napoli 3-2, al Maradona in vantaggio gli ospiti con Bernadeschi e Orsolini, sul rigore di Lorenzo e Allison riportano il risultato in parità prima della prodezza di Rowe al 91esimo, una sforbiciata da applausi che chiude la partita con la vittoria dei rossoblù, e quindi è andata così, signore e signori. E poi domani ovviamente non perdete l'appuntamento con Vittorio Giordano con A Tutto Sport, dove sicuramente poi ci sono ci sono tutti gli approfondimenti per quanto riguarda ovviamente lo sport, il calcio e quant'altro, alle 14. Detto questo, che facciamo? Ascoltiamo tanta bella musica. Arrivano i Rama con Elodie e questa è la loro Ex.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, brano iconico di Bennato, l'abbiamo ascoltato in diretta in questa giornata insieme. Io ormai sono abituata alle mattine con Vittoria, mi dimentico che ogni tanto, ormai quasi 10 anni che sono a buon pomeriggio del lunedì e del venerdì, a giorni alterni, un po' di qui, un po' di lì, ma più o meno dai. Siamo sempre in diretta, poi quando è un po' tutto relativo, ma comunque insomma l'importante è che ci ritroviamo sempre. A questo proposito vi ricordo che trovate peraltro tutto il palinsesto della nostra radio multilingue sul nostro sito www.cfmb.ca, e quindi così scoprirete che se magari siete nuovi da queste parti, se ci avete scoperto grazie magari ad amici e amiche che vi hanno suggerito di ascoltarci, o magari attraverso i nostri estratti sui social, o magari con le nostre interviste da YouTube, eccoci qui. Radio multilingue, la maggior parte della programmazione come sempre è in italiano da oltre 60 anni e sul sito appunto potete ascoltare e riascoltarci e soprattutto scoprire appunto tutto il palinsesto, e quindi per dire domani noi ci risentiremo alle 10 del mattino dopo esserci dati il cambio con Silvio Rovieto e Ivan Restelli e prima ancora con Roberto Rantucci, ma insomma è ancora lontano il momento in cui ci dobbiamo salutare. Non vi preoccupate, noi siamo in diretta fino alle 18, in diretta insieme a Gianna Nannini, lontano dagli occhi.

0: Nanni.
1: Bellissima questa versione di Gianna Nannini, l'abbiamo ascoltata in diretta, 17:21 minuti. Torniamo a parlare di Gaia, sapete che è uscita con un nuovo brano, insomma, dopo i grandi successi di Chiamo Io, Chiami Tu, Sesso e Samba con Tony F, Cega, la più recente Nuda, esce con un nuovo brano, un omaggio al suo lato italiano e brasiliano. Fa anche una citazione al compianto Gino Paoli quando canta Il cielo in una stanza e quell'hotel, insomma mixa un po' i due suoi mondi, il titolo poi del resto non lascia spazio ad alcun dubbio. Bossa Nostra, un po' ispirato alla Bossa Nova, un po' al Brasile della fine degli anni 50, tra samba e musica tradizionale. Lei è Gaia.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Un ritorno attesissimo, quello di Mario Biondi con questo nuovo album e questo nuovo singolo. Bellissimo, Mario Biondi, ci sei mancato, meno male che sei tornato con quest'album pazzesco. Se non avete tempo, riascoltatelo perché ne vale veramente la pena. Racchiude oltre 10 anni di scrittura e musica in questa, appunto, in questo nuovo album, e quindi insomma noi siamo super contenti. Poi ci piace tantissimo questo crooner siciliano. A proposito di grandi ritorni, da Fiorello alla Pennicanza c'è stato uno spoiler gigantesco per Sanremo 2027. Sì, nessuno avrebbe mai pensato che i Måneskin potessero ritornare a Sanremo 2027 nella formazione originale. Insomma, sembrerebbe che effettivamente Ethan Thomas e insomma tutto il gruppo dei Måneskin possano tornare per appunto l'anno 21 al famoso Festival della Musica Italiana. Avete capito? Che grande scoop adesso, bisogna vedere se è vero, insomma sembrerebbe di sì. Comunque il dibattito in Italia adesso si focalizza ovviamente sui Måneskin, su questo ritorno dopo un attimo di stop, dopo il grande tour mondiale. Sono venuti anche qui a Montreal, anzi sul mio canale YouTube Vittoria Zorfini ritrovate il vlog di quella giornata, di quel concerto bellissimo che è stato celebrato così qui in città, perché è stata la celebrazione di questo gruppo e dei suoi fan che amano tantissimo i Måneskin anche da questo lato del mondo. Insomma, avete capito, sembra che la band romana sia impegnata sì in progetti solisti, come già sapevamo, ma che in realtà insomma potrebbero tornare nel 2027. Del resto il nuovo manager dei Måneskin è lo stesso di Stefano De Martino, che presenterà il festival nel 2027. Quindi insomma staremo a vedere se tutto questo è vero. Noi intanto ce li andiamo ad ascoltare.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. CFMB.
1: E questi erano i Måneskin, torna a casa, e chissà se torneranno effettivamente a casa, e cioè nella formazione dei Måneskin, visto che appunto hanno percorso poi le carriere da solisti, e chissà se tornano effettivamente al Festival 2027. Intanto c'è chi si prepara per un ritorno, sto parlando di Francesca Michelin, che ha appena sfornato un altro brano che sembra già essere un grande successo. Il titolo è Una donna non può, e quindi una frase che poi lei prende in mano e ribalta nel suo significato. Quindi, da che uno si è sentito dire per tanto tempo ma una donna non può, non so, indossare i pantaloni, dico 50 anni fa, non può fare tutta una serie di cose, Francesca Michelin ribalta il punto di vista in maniera assolutamente provocatoria. Noi ce la andiamo ad ascoltare con questa novità, Una donna non può, Francesca Michelin.

0: Samurai J che decisamente conquista tutti i momenti ballabili della giornata, chissà se forse non sarà anch'esso un vero e proprio successo dell'estate 2026, può essere, comunque ha molto il sapore estivo. È iniziata così in sordina questa canzone a Sanremo e poi eccola qui che siamo già a maggio inoltrato e questa canzone resiste e insiste, mi verrebbe da dire, sempre in diretta, non solo sulla nostra Radio del Cuore, ma devo dire, insomma, sta andando bene un po' su tutte le piattaforme, un po' anche nelle radio in Italia. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Eh sì, i By Parula ce l'avevano detto che sarebbero usciti con un nuovo album attesissimo per i primi di giugno, avevano già pubblicato il singolo Kiss Burn e poi il primo brano in francese, questa band pazzesca che ci fa sognare ormai da qualche anno a questa parte. Anzi, un saluto al mitico fondatore nonché batterista Sergio Disanto, e appunto primo brano in francese, Quand vient le soir.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Non sai, non sai, non sai quanto ti ho chiamata. Non sai, non sai, non sai quanto ti ho cercata.
1: Anche all'ombra della luna è poco, è poco, è poco se la chiamo fortuna.

ringrazio davvero per essere stati con noi oggi. Grazie a Siambris Boisbaudry, Alexis Leblanc, a tutti voi per l'ascolto. E ovviamente ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Ovviamente prima l'appuntamento alle 5 con Roberto Rantucci e poi alle 6 con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Noi ci sentiamo domani. Ovviamente ci salutiamo come sempre con una bella canzone. Lucio Battisti, Nessun dolore. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

ये बैंड बाजा आए दुल्हे राजा।